Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, ci exprimi il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard dil mont.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mesciar, curtvez a svolar, leggir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sour. Nus sa bot citor. Svol una flurina, und spler sul monch snina, cur passa sul prael soffel den Stad,

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina su per val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cum già. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Proverbis. Curcha il cuc chanta, da far no manca. Curcha il rafüde de chantar, si eis amo pübler da far.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Parlament a Samorez discutesce sul campionato mondiale de freestyle, quai ci aggiunge in seduta extraordinaria. A Tatsche svizzen d'Aivles la seconda notte in fila, il conflitto tra il Stadio Zenit e l'Iran escalesce da nuovo a main. E Laura Oz è per grande parte le life di resta ciaut, a cui era dati 30 e da Samorez 24 gradi. Ieri si, meu nome è Müller, BNG. Il Parlament de Samorez ha discutà ier saire davanti il campionato mondiale de freestyle dal 2025. In la discussione è invenit mess in mais els aspects positivs e negativs.
2: Negativ ist sto surtuot üna roba. Las finanzas dels campionedis mundials de freestyle 2025 in ingedignota. La società Purtedra ha neppe fatto un deficit di circa 4,7 milioni di francs. La Vigenec de Samorezen, scu il più grande creditur, ha tenuto le informazioni partite in la seduta extraordinaria del Parlamento di Saira, desistia su un ardoant 1,7 milioni di francs. Qui, perciò la società Purtedra non è già da dire in fallimento. Positiv ist niemand zu no, dass Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e cia tuota funktiono kuplaniso. L'idea della seduta era da pubblicamente discutere ce ci desia sozzura tra le finanze, tra l'organizzazione dell'event, ma anche tra la società Purtedra. Qui, perciò, usce surprise finanziali tra events grandi non capitem più in avvenir. Florin Juan, redaktion in Giadigna.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di chalira, regia in gran privel di incendi di guaut in blere parti della Svizzera. In quasi tutti i cantoni del nord vale in scumonda far fieu in guaut ed in la vicinanza del guaut. In la Svizzera centrale ed in Svizzera francese vale per grande parte in scumonda far fieu condizionà. Quai monte che gli è molto ubito far fieu in fuines fixes ed era quai mo con precauzione. Schumons absolut de Farfieu valen en l'entir Tessin, il Valais ed en parts dal Grischun. La Confederazione ripete tra importanti progetti di informatica sbagliati da Plibaut. A questa conclusione viene la controlla federale da Finanza CFK e in nuovo rapporto. Per tutti c'è un progetto con gran basen di risorse e grandi rischi. Der Projekt als Davos du sonst kritisch l'EFK tranter alter Planisations incompletes squarina preparazione manglose della midada en il managi current. Quai c'è junior retarze cost supplementars. Sco exempel num del report la modernizzazione dal pagament de nerste disoccupazione. Der l'introduzione de quella lanciata de l'on aida problems. La Chancellia federale ha prendi posizione in causa e concedì che in cinz projekt seien confrontats con gruppes de pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vengen dentant terminats in entira administrazione federale vardua cien projekts, la gronda part con success, scuola a sottostriccia. In la città di Milano un gran incendio ci aggiunge spesso femminile. Le autorità italiane hanno appellato 10.000 abitanti da lasciare serrate le finestre e le porte durante l'intero di. In plena, due anni fanno spesso fare termali nel quartiere per tutti. L'incendio è rotto ieri sera in un centro di logistica di distribuire da pacchetti. Il Stadio Zenit ha da nuovo main attaccato Mires in l'Iran. La fine Mires è da flaventare l'Iran a tale modo che quel ne possa bici periclitare la navigazione in la via da Hormuz, a dichiarare l'armada americana. Tenor medias iranese sa da explosions emplir slieus. L'Iran da sia varta reagì con attaccia in bases militares als americans en il Stadis del Golf, tranter auter en il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. Allur de l'inscunter suprem de la NATO ad Ankara al president american dicir che la pausa de combat con l'Iran valia bich pli. Er la convenia de base per terminare il conflict na saia bich pli valaivla. E anche il balapè, Paugs dis, mentre il Mexico è cruda o in lo ciao finale del campionato mondiale, sorvegna la squadra nazionale in nuovo trenadre. L'anterior star giugadre e trenadre assistente Rafael Marquez succede a ses, mentor Javier Aguirre sco chef trenadre, che ha cominciato la federazione da balapè mexicana. Marquez ha 47 anni ed è una icona del balapè mexican. L'anterior difensore del FC Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi il più importante balapedista del paese. Dopo 2 anni è stato trenato assistente.
0: La meteo.
1: Stati Blair sull'Eglia in Tir Grigion, la temperatura massimale è tra 24 gradi in Legna di Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Noi siamo del tot pronti. Al prim dovri amo un caffè.
0: RTR. Dalla damau alla saira.
3: Noi però senza da giovisere un buon dia.

Musica romanza però RTR Pascal Gamboni in a nibla el ciel. Rock and roll o oh, grandius sta ich in pain per tot la musica che nuta klein oz in die rock and roll es ja in pain sco una buna jacca da ci rompu vel i pu cool. RTR in Jövia as nov da Lüliots es al di international del rock and roll. Per cia quai al motiv es in se fitch simpel, ad a ci far con un collega da mai, ad un ilia con Sergio Wetsch, na, un moderatur da radio. Alan Freed a nempe nomnain si emisciun da radio, a snov da lül del 1951, di mena avant precis 75 Jones, al quel dovrà per la prima iada a intensi emisciun da radio al term rock and roll, oh? Quai ci dis oz indi normal in quella iada al cnovischem rock and roll per descriver un stil da musica. I 75 Jones più tard, Sam in Chun, c'è rock and roll es, co c'è rock and roll tuna, e isadovra moduna quel plet aintil radio. Un toc, ci pisera ossa, c'è va da fatta vossa cupala da caffè sul maisa comainza da saltarina. Non te clainos un toc da Elvis Presley, dim per sé, un da Jerry Lee Lewis, registra dal 1957. Rock and roll at his best, great balls,

baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? La Svizzera romantica comincia con Slange, Jerry Lewis, Great Balls of Fire, Grandius e forza, Zanievant, con Chantal Talk, Claire, ed è un grandissimo hit della storia della musica. Ma quel tocco è Zanie avant il film Top Gun, al primo Top Gun. Io so spero che abbiamo, c'è il caffè, e siamo anche la cupola e non è salto.

0: Grandios. Queen con Bohemian Rhapsody, Giavjada, Tu Athena, sco canzun cella ves scrit jent the ves. I forta ter schon duli lemna passada, la in jota gla la musica c'è inspira e ci c'è il tagla jent Matthew, o IRL vea indicia precis quista canzun ci funziona sin tot las festes. Quai mossa di mena taunt in avant co grand c'è quist song es i da pü istoria inspirazions da musicists i musicistas i da lur musica prediletta dai domanda quistas uras qui a pro RTR o schon oz alles desch in den quart i cura in den giuce volats in rtr.ch
1: c'è taidla la scena

0: musica no da Helene Fischer heute Nacht in questa banura. Pro RTR, da Ermincia Mezzura, Noitaz, ed es la sete mezz, Urs Müller, con le streis più importanti Noitaz.
1: Il Parlamento a Samorezna discuta ieri sera davanti il campionato mondiale da freestyle 2025. Negativ sei con un steil grande deficit da 4,7 milioni di francs. In concurs ne è bitch da per qualche lavishnanca e desistita 1,7 milioni. La Confederazione ripete tra importanti progetti informatica sbalz da plibaut. A questa conclusione viene la controlla federale da finanze in un nuovo rapporto. Scuo esempio, nomina l'EFK la modernizzazione del pagamento da denersa disoccupazione. Per l'introduzione di quella, l'entrata dell'ON ha da grandi problemi. E sventre che la pausa del combattimento navale a Bichpli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo meinato a mirare sull'Iran, sco reazione a quel a tacciare basi militari degli americani e nel Stadis del Golf.
0: La meteo. Oggi dann de quels dits che blers che onda la ura rot studi raun isch intuan las novlas desch chi nu se stes war am anch far lieber ihre füder da la ura da un bel di de sta con blers solai i praktiko anch in ingenus nuvlas i er las temperatura sun agreabla so quaira dai circa 30 grads fin 29 grads in suri so selva 22 fin 27 grads in engedina bassa in sursees i 24 grads maximal manch ots in engedinata. E per stappare le orecchie, vi sarà in RTR, già vi un buon

Alvaro Soler, ich soll mir Akzent. Sul E, l'Office sul Forte Nusur Silvan. Alvaro Soler. Ed è 24 minuti dalla 7, se ci fai un buon dì, o se così Dire Straits.

Schon de lunch pü dul di nüglia. Nov almain. Da d'üna de las più grandes bands de totes temps. Per esser precis, da spö nov ans d'un anni pü da tora musica nuova. O sesi per un scet in avant. U2, i quai pretendi o se simplemente ne ha da una de las meldres bands des ultims decennis. I quest'on in non special, U2 festeggesce quest'on al cincountavel jubileum de spöcitas da. I per quai nis a decis da dar ora un nov album. Amo quiston al prim appunto da novons ci ves da nir ora scudite mo avant la fin da lon schon qui stemna a uni però da tora una prima singoli quella se nomna Streets of Dreams al video a uni fat a Mexico da poi da per tot l'angio da poi videos al prim sono in vel bus da scuola e l'ores scro da ora la forza elettrica e c'è YouTube e sitzen in balcon di un'abitazione e a simplemente da là da vent suona in avant. I dice tunla, la più nuova da YouTube, la prima ada o se qui è pro RTR, Street of Dreams.

Dul dia prim, quia però RTR. Noisma musica da YouTube, Street of Dreams, ci annuncia l'album, ci dà un'ora mo quest'anno per il jubileum 50 anni. YouTube. In 6 minuti la 7.

E non credo mai potesse essere che dada ante porta su scrivi stock per la FIFA. Only in it for the money, non fa in quai tot be per vi da spliffers. In 2 minuti e mezzo la set.

0: las novitats ter RTR.
1: Impedir surpreises finanzialas in l'avenir, il Parlament da Samurezen discutesce sul campionato mondiale de freestyle. Attacce svizzendaevlas la seconda notte in fila, il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran escalesce da nuovo a main. I Laura Ozzes per grande parte sulle gif e di resta ciaut, qui radati 30 e da Samurezen 24 gradi. Gli LSET, mio nome Urs Müller, BNG. Il Parlament de Samurezen ha discutato ieri sera davanti al campionato mondiale de freestyle 2025. In la discussione è invenuto messo in mezzo gli aspetti positivi e negativi.
2: Negativ ist sto surtout üna roba. Las finanzas dels Championedis Mundials de Freestyle 2025 in ingegnota. La Società Purtedra on epe fat un deficit de circa 4,7 milions francs. La Vginec de Samurezen, scu il più grand creditur, ottenor las informazions partides in la seduta extraordinaria del Parlament d'Irsaira, desistia sünerdont 1,7 milions francs. Qui, perce la Società Purtedra, non ege da dir in faliment. Positiv ist niemand zu no, dass die Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e che tot a funktiono cu planiso. L'idea della seduta era da publica manch discuter che ci desia so zur ter las finanzas, ter l'organizzazione dell'event, ma er ter la Società Purtedra. Qui, perce usche surprises finanzielles ter events grands, nu capitem pü in avenir. Florin Juhn, Redaktion in Giadigna.
1: Per via della siccità attuale in combinazione con la nuova onda di Cialira regia in gran privil di incendi seguauta in blera sparsa della Svizzera. In quasi tutti i centunzi nel nord vale in scomonda far fieu nel guaut e nella vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vale per grande parte in scomonda far fieu condizionà. Quai munta che gli è molto ubito far fieu in fuainas fixes ed era quai mo con precauzione. Schumons absolut der Farfieu Wahlen in Lentir Tessin, il Valais e den Parztal Grigion. La Konfederation repetet der Importanzprojekt Informatica Schbalz der Plibaut. A questa Konklusion wenn la Kontrolle Federale der Finanzen, CFK, in ein Off Rapport. Per Tuchat sei ein Projekt con gran Basin der Ressourcen, si gran Zerischt. Der Projekt als Davos du sonst kritischesche la EFK tranter auter Planisations incompletes, sco erina Präparation mangluse della midada en il manage current. Quae ce junia retards e cost supplementars. Sco exempel num nel report la modernisation dal pagament de da nersta disoccupazione. Der l'introduzione de quella, l'enchat de l'on ai da problems. La Chancellia federale a prendi posizione in chause ed a concedi quincins projekt seien confrontats con gruppes de pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vegnen dentant er terminats in l'entira administration federale war duocem projekts. La grande part con success scuella a sottostriccia. In la metropole da Milano ha un gran incendio che ha fim spes. Le autorità italiane hanno appellato 10.000 abitanti da lasciare serrate le finestre e le porte durante l'entir di. In plena duane zufanz bici far termals nel quartier per tutta. L'incendio è rotto ieri sera in un centro da logistica di un distribuidor da pacchetti. Il Stati Uniti hanno da nuovo main attaccato miras in l'Iran. La fine mira sei da flaiblentare l'Iran a tale modo che quel ne possa bici periclitare la navigazione in la via de Hormuz, ha dichiarato l'armata americana. Tenor medias locales e da explosions in plirs lieus. L'Iran da Sievart reagì con attacchi in base militare dels americans e nel stadio del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain e il Qatar. All'urde l'incontro supremo della NATO ad Ankara aveva il presidente americano dichiarato che la pausa di combattimento con l'Iran vale a bici pli. Era la convegna da base per terminare il conflitto, ne saia bici pli valaivla. E anche il balapè, pochi dies, mentre il Messico è cruda ora in l'ottavo finale del campionato mondiale, sruen la squadra nazionale in nuovo trenader. L'anterior star giugadre e trenader assistent, Rafael Marquez, succede a ses mentor Javier Aguirre, sco chef trenader. quei ha cominciat la Federazione da Balapè Mexicana. Marquez ha 47 anni ed è una icona del Balapè Mexican. L'anterior defensor del FC Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi il più importante balapedista del paese. Dopo 2 anni è stato trainer assistente.
0: La meteo.
1: Ho stati bler sull'Eglia nel Tir Grigion. La temperatura massimale è 30-24 gradi in Legna di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
3: Ed è la 76.
0: RTR.
3: E allora, con c'è tanto, quai? Da dormire tras, da ceneada, senza mettere la gioiellerina per star su, ci ter balapè e una decisione da penaltis ci pisera per Pulz dal Main 180. Aiz sto schambot de ciao za duser vidal dormer tras. Prim di ci non ha dat balapè, ma oz vai o in ora de ciao in avanz col prim quart final Francia contro Marocco. Noi ci imparavamo di una vita da recreare in pain del io Svizzera contro Colombia e al melda fine qua ensemble e con un ci ha erdovra buona nerva la fin demna passata nempe al Rai da Tir cocital va traidiz do ses titel quai dal daini giusto scopras mes nom Livio Foffa
0: The Division Bundi RTR
4: Mes Radio Mia Lingua.

In Svizra dai in set drei Themen, die tot sind tot in den Grands Experts. La Nationale Svizzera de Balapé, Alluf i Sport de Lotta. Lotta, quai es in se Tradition, quais chamijas de Powers, quais Resiadic, quais Sport de Datra per Station, Biera, Lionges de Brasserie, naturalmente una crume in Bucca. Io saprò la prossima festa della lotta federale del 2028 tun. Potesse però tutto essere un pain ater, main tradizionale. McDonald's, quel M, quel clown. McDonald's sarà il sponsor principale della prossima festa della lotta federale. Ecco, ci ha proprio il nome, antirvarsi in del plet, al sponsor royal. E io non so, ma forse c'è un o c'è il Griffner, allora non ha altro, al Weberhock, e forse allora tutto in niente al McFlurry. E ci sa, forse c'è il premio principale, al Mooney Altar, verrà nom Big Mac. E c'è ci potesse capire con quel dollar fish da neanche studier. Fitch Blair, il Big Macs. E per quel ci perda, darai un Happy Meal. McDonald's, sponsor principale della prossima festa della lotta federale in giugno scherz. Noi veramente crei oggi a bella FIFA per sera quest'anno per noi tazzi. Ci sono i 6 speciali, ci si può bisquassare già, ma ossa appunto è la Federazione Svizzera da lotta. Jovia, a snuff da lui, il nostro primo d'avril, la 7:26.

0: Io vi abbandono di stare alle 7:30 ora per le novità oggi con Urs Müller.
1: Il Parlamento di Samorezna ha discutato ieri sera davanti al campionato mondiale di freestyle del 2025. Negativ sei con un grande deficit da 4,7 milioni di francs. In concorso non è bitch per qualche la Vishnanka e ha desistito di 1,7 milioni di francs. La Confederazione ripete tre importanti progetti di informatica sbagliati da Plibaut. A questa conclusione viene la Controlla Federale da Finanza se ne offre rapporto. Sco esempio nomina ella la modernizzazione del pagamento da Daners da disoccupazione. Tra l'introduzione da quella lanciata da l'ON aveva da grandi problemi. E sventre che la pausa del combattimento navale a Bicipli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mainato già mires in Iran, sco reazione a quel a già basi militari dels americans e nel stati dal Golf.
2: La meteo.
0: Al solai surpiglia oggi schon al servezzo della banura, le nuvole sono libere, l'ombrella può fare vacanze, si dà un dita stasco, ordel cudes, con bler, solai, ciel blau, i fitch pacas nuvole, e le temperature, si digesse, ice, co ci sa, ient la sta, a quaira dai circa 30 gradi, fin 29 gradi dai in Zuri, Zotselva. 22 fin 27 gradi in Engiadina Bassa e Sursese e fin 24 gradi dai Oz in Engiadinata. E per quai, per tutti questi, ci sono schon vide l'ora dai Ossa. Hydration break, pausa da Baiver. 3 minuti far nulla, be Baiver e sa recrea. Ed intanto c'è la FIFA, fes Ossa reclama. Fai nu, durante la pausa, musica. Daft Punk in Zemmel con Pharrell Williams in Klassiker. Get Lucky. Is that your vision, Bundy?
3: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Il grand hit da Ray, Where is my husband? Ray, ci hai ora is svizzeras, al tende della Appenzell-Eis. Non era d'una, e ultimamente ha creato un concert fascinante, proprio incredibile, al Jazz Festival a Montreux. Ed è Vange della Zot.
1: Il Kicker 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: Runde 2 Oz con Vendelin Cabernard de Lyon. Bundi Vendelin.
2: Bundi insieme.
0: Vendelin era fan da Balapea, donto ce non ha città la decisione, l'ora era altrare penaltis. Ma se nu citain sulle squadre ci restan, tenor el, ci es per el al favorit sul titolo?
2: Ma io credo che France guadagni.
0: Ah, eh?
3: O quel team che viene criticato il pifì.
0: No, no, Gabi, no. No, Gabi.
3: Hai dato già le tre grasse negative.
0: No, no, la Francia ha finito. Io sono team Vendelina. Però, noi ci siamo cresciuti. Oggi ci domanda ad uno found. Da chi è tu fan? Oh, in Svizzera. E loro dicono tutti Svizzera. Oh, Claire, e della patria. Noi ci dice quella generazione ci è cresciuta su. Cioè la Svizzera non era dalla partita. Oh, la prima è da lungo tempo del 94. Qual è la moscena squadra da questi tempi ci desi in la favorita? Cioè non viene la Svizzera.

0: Nico ed er Socrates in compagnia. Quai era in una squadraccia. Vendalin, as brasilians quest un davent, ossa di mena di gelella Francia, Gabi di gnoteranno in Spagna.
1: Os dich jo grad nur.
0: I Blairs Schweizers speresche natürlich mal d'una c'è la Svizzera Godonia, ma questa sarà in dura nus. Io so sperai ni c'è el Godonia ulteriors vans e io comincia fulminant und correctes ots stes ni avair set. E a Kreici podes funzionar però i deserzionite anti las chiacchas rundo duai linebacker Gabi Zera qui.
1: Exact, toi toi toi Vendelin.
2: Gen gatte fich.
0: Dein la touch un minut. Duai de ses nominats pel prim montagn de quiston deriven dal Grischun.
2: Yeah.
1: Correct.
0: Al festival de jazz a Montreux dai più lönch co l'opener Lumnezia.
2: Yeah.
1: Correct.
0: She's a post in Francia escargots e l'ora zaciufi poulet.
2: Ja. Yeah.
1: Correct.
0: La chantadura Shakira is cresciuta su in Colombia.
2: Yeah.
1: Correct.
0: L'actor Tom Hanks is più juan co Sylvester Stallone.
2: No.
1: Verliu.
0: Ot nazions hanno la chance da nir champions mondiali da balapè.
2: Yeah.
1: Correct.
0: Casablanca è la capitale del Marocco.
2: No.
1: Verliu.
0: Mincia squadra da veloci partecipa al Tour de France consiste da 9 corridors.
2: No.
1: Correct.
0: Al set principale della firma d'auto Toyota è in Italia.
2: No.
1: Correct.
0: Toyota zanomna era una città a Japan.
2: Yeah.
1: Correct.
0: Dallas Ot Nations chiamamo la chance da nir champions mondiali da balapè e la Svizzera quella cus più pax abitants.
2: Yeah.
1: Falliu. La Norvegia ha un pick-up.
2: Ah, yeah.
0: La Norvegia ha un più pax. E quella ci dera per me la più grande sorpresa, ma el Valentin ha detto correct, ma Toyota è proprio era una città in Japan. Also qua non è una marca d'auto, di per sé da una città. Saveva qua e odora in Giovina.
2: No, io saveva qua e odora in Giovina.
0: Quanto c'è mangi 2.000 abitanti?
1: Ma io le dico. Ma
2: la Casa Blanca si vede un po'. Io pensavo che sia Rabat, la capitale.
0: Sì, sì. Sì, sì. Also, ella dice, no, Casa Blanca è la capitale del Marocco. Ah, hai. E la ragione, qua è smesso.
1: Eba? Ok, no, lo so in usletto, è corretta.
0: No, no, qua è assolutamente.
1: È la ragione.
0: Rabat. Io non mi ho preso in Casablanca e Vendalina dice no.
1: Exact. Io ho legato un mocca al G. Ok, quella da non si capisce, quella è corretta. Ai. Io ho Eba, Ulaun. Ich weiß auch grandios, bunne meine Schibeinschko, ihr, nus wein du endisch prätensions, nus wein ma du es verliedes, ko wohl die, nus wein auch noch korrektes.
0: Okay, also.
1: Ich da war wie ne Wamper, Vendelin, super.
0: In un es hat's bibat sko er, ma ci ci des, i manca forte moduna la segne, ci sa manca ta, la nota vaunt, e per quai der es un cimpe da dunna. Vendelin, grandios, schon weinsch bons, i domani l'ora runda trai, ha?
2: Ja, io provo.
0: No, teniai in avanti spolz, gio già in buona fortuna, in la invezza del jackpot, e si ho, e quai per sapoi osa planet nonner, implicun non antises bas. Un bellissim di, oz, su qualm, a freis.
2: Grazie, servus.
0: E buona fortuna, arrivair.
2: Arrivair.
3: Il Kikerissis. Presentata Folk, vostra puttia del Vic, in la regione.

In 8 minuti si la dat si il se venia un pein più quetti, più lam. Quistuns che ne usciun tots, abbiamo mai tots e totes. Es ist erklärt. Er ist bei Forrest Gump. Ein des Bübes Films Cida. Und apropos Forrest Gump. Al 70. Anniversari feste die schon auch zu uns, mit der Kant, Tante, was hätte ich meint, kurz ist der Wetze, ist der Kenyusche Personal, meint ihr, Tante, Pico Frank nun hat niemanden mehr bei Vue, ein Café con er, allmein nulle, niemanden de nu. Tom Hanks, un des grands actors de nos temps, festeggia oggi il 70° anniversario e si è stato in pretesa del Kikeri 6. E le scongue più o meno precisi dei giorni più giovani con Sylvester Stallone, quella che festeggia il 6 dell'Ulcrai, l'80° oggi festeggia Tom Hanks il 70° anniversario. Ed era Forrest Gump, ha fatto una rotta su un'isola con una balla di volley, ha salvato sudati, sgolato sulla luna, ha placciato un avion sul Hudson River e ha smesso Mosa sco cowboy vudicia da fatta io arez an sentiments. Duai Oscars, numerus films de cult e Pico Frank al più simpatic superstar da Hollywood. Ci des un premi pel più simpatic vagin, ci des da lunga la clav della Aina Cha in Maun e l'ora garantì Tom Hanks. Ci feste già oggi mena sis 70° anniversario della Svizzera Romancia. Happy Birthday! E del rest, due Oscars al guadagnà. Un per sia rola appunto da Forrest Gump, al secondo per sia rola anti film Philadelphia, quel se cagnosci per vedere un grandios toc de musica. Qui è il grand Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia.

0: las novitats der RTR.
1: Impedir surpreises finanzialas en l'avenir. Il Parlament de Samurezen discutesce sur il campionati mondial de freestyle. Attaches vizendaivlas la seconda noche in fila. Il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran escalesce da nuovo main. Il Laura Ozze si pregronda par sulle gifi di resta ciaut, a quere dati 30 e da Samurezen 24 gradi. Gli è la soci, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. Il Parlament de Samurezen ha discutat ieri sera davart il campionati mondial de freestyle 2025. En la discussion en vignits mess in meisa ils aspects positivs e negativs.
2: Negativ ist sto surtuot üna roba. Las finanzas dels campionedis mundials de freestyle 2025 in ingedignota. La societet Purtedra on epe fat un deficit de circa 4,7 milions francs. La vginec de Samurezen, scu il più grand creditur, ottenur las informaziuns partides i la seduta extraordinaria del Parlament d'Irsaira, desistia sünarduant 1,7 milions francs. Qui, perce la societet Purtedra, non ege da dir in faliment. Positiv ist niemand zu no, dass Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e cia tuota funktiono cuplaniso. L'idea della seduta era da pubblicamente discutere ce ci desia sozzura tra le finanze, tra l'organizzazione dell'event, ma anche tra la società Purtedra. Qui, perciò, usce sorprese finanziali tra eventi grandi non capitem più in avvenir. Florin Juan, redazione Engiadina.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di cialira, regia in grom privel di incendi di guaut in blera sparse la Svizzera. In quasi tutti i cantons nel nord vala in scomonda far fieu in il guaut ed in la vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vala per grande parte in scomonda far fieu condiziona. Quai monta, chi gli è molto ubida far fieu in fuainas fixas ed era quai mo con precauzione. Schumons absolut de Farfieu valen en l'Enter Tessin, il Valais ed en Partstal Grigion. La Confederazione ripete tra importanti projekts di informatica sbalz de Plibaut. A questa conclusion ven la Controlla Federale de Finanzas EFK en in nov rapport. Per tuciats ha in projekts con gran basegn de ressources e grans rischts. Der Projekt als Davos du sonst kritisch la EFK tranter auter Planisations inkomplettes square in a Präparation mangluse de la midada en il menage current. Quai cia junia retards e kurs supplementars. Scho exempel num nel report la modernisation del pagament de deners de disoccupazion. Ter l'introduzion de quella l'enchatte de l'onai da problems. La Chancellerie federale ha prendi posizione in chause da concedi che in cinz projekt sein konfrontats con gruppes da pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vignen den tante er terminats in entire administration federale war duocem projekts. La grande part con success, schuella a sottostriccia. In la metropola da Milauna in gron incendi c'è un affim spes. Le autorità italiane hanno appellato 10.000 abitanti da lasciare serate le fenestre e le porte l'entir di. In pline duain il zufanz bec far termals nel quartier per tuccia. L'incendi è rotori ersaeren in centro da logistica din distribuiter da pacchetti. Gli Stati Uniti hanno da nuova maina tacià mires in l'Iran. La fine mira sai da flaivlentar l'Iran a tala moda che quel ne possa bitch pli per eclitar la navigazione nella via de Hormuz, ha dichiarato l'armada americana. Tenor medias iranese sai da explosions emplir slieus. L'Iran, de sia varta, reagì con attacces sin bases militares dels americans en il stadis del Golf, tranter auter en il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. Allur dell'incontro supremo della NATO ad Ankara al presidente americano dicir che la pausa de combat con l'Iran navali a bitch pli. Er la convegna da base per terminare il conflitto nasaia bitch pli valaivla. Ed anche il balapè, Paux Dis, Sventer Kil Mexico e Cruda O in l'ottavel final del campionato mondiale, sorvegna la squadra nazionale in nove trenader. L'anterior star giugadre e trenader assistente, Rafael Marquez, succede a se smentur Javier Aguirre, scochef trenader, che ha cominciato la federazione da balapè mexicana. Marquez ha 46 dons ed è una icona del balapè mexican. L'anterior defensor del Barcelona ha absolvit 5 campionati mondiali per il Mexico e vala sco in dal pli importants bala pedis al paese. Depi 2 ans el sta trenader assistent.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sull'eglia nel tir Chantun, la temperatura maximale è tranter 24 gradi in legna di nota, 29 gradi in Sorselva e fin 30 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ed es la dati sis. Via a Banura, as nov da lui lixo, vu studiato sa vida songs da balapé. Lura, c'hai, sa vigna di Mainz, Claire in Svizzera, Basci, bringen hai, ma schlö, campionatis mondiales, es la grande numra Shakira. Oh, as ultims campionatis è la stata più presente con l'Italia, dal 2006, dal 2010, dal 2014, er actual Mainz. Al toc, dai, dai. Ma se ricordatemo vi dal hit del campionato mondiale da balapè del 1998 in Francia. Non puoi dire, quel non è amo da Shakira. Se vi ricordate, allora nessun problema, il schlo è nulla, per vedere quel tagline amo avanti la mezza, oggi qui, però RTR. Mesdom, Livia Fofa, se ti avessi un buon
0: RTR, informativo e divertente.

0: Eagle Eye Cherry Safe Tonight, Yolanda ne dulie c'ha da feu automatic, io sa dai amo più musica romancia ad una buona.
1: RTL, mia canzone preferita.
2: Il mio nome è Daniela Vincenz, io diviso la canzone Vetta Bialla da Dario Hess. A me piace quella canzone per cui io ho udito quella, voglio non ad un concerto. Io diviso con quella canzone a tutti, in una bella stat, figliai bien, agis quittaudin dall'altro, a tutti bien per il futuro. Stai bene insieme.

0: Al giavüsch musical da Diana Vincent, Daniela Vincent, scusai, da Daniela Vincent, Dario Hess con Veta Biala, in toccia la scoperta un concert da Dario Hess. E del resto, prossima occasione da Vezzer live a Dario Hess e sia band es in sonda civigna pro Moon and Stars a Locarno, la suonerà Elsila Piazza Piccola.
1: Canzun preferida.

0: Io vi ho 9 di luglio, ho in avanti con il campionato mondiale da Balapè, il primo quarto finale Francia-Marocco. I campionati mondiali da Balapè qua è dopo un tempo ad una grande hit musicale. Ecco, botta per gli ultimi campionati è questa e ada Shakira pisserà per il hit del campionato mondiale al song ufficiale della FIFA. Però Shakira non è la prima che ha hits del campionato mondiale. Si è già andato un altro latinoamericano che pisserà per il hit di un campionato mondiale da Balapè.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Nempe dal 1998 in Francia. Si è ricordato forza movi del finale, ci è stato un paquel tra Juan Zidane e Juan Ronaldo. Con la meldra fin per francesi, per Zidane, ci hanno guadagnato il loro primo titolo contro Traian o contro la Brasilia. Ma restando quel campionato dal 98, es appunto era un grand song. Nempe quel da Ricky Martin e la Coppa della Vida. In 60 paesi quel talk stat, quella sta un top hit in 30 da fatta su piazza 1 erprano in Svizzera. E ed è stat un pa sco in riva clocca per la musica latinoamericana. Quel talk ha nempe iudà al grand Latin pop boom la fin des ons non ha un tedice. Quai è stat cumainz a mainz per la via da stars sco Shakira, Jennifer Lopez o Enrique Iglesias. Ho dit quart senza Ricky Martini la Coppa della Vida ves al mont un pa plus pac moviment entil jalun Hüftschwung. E per il movimento, antes di alunz, pisera ossa is regordaini, vide il campionato mondiale del 1998 con Ricky Martin e la Coppa della Vida.

Ricky Martin con la Coppa della Vida. Nos sempre vert das 9 de lün. Statt al hit del campionato mondiale del 98 in Francia. Là la Francia guadagna, ci sa, forza venire qui sto in campionato mondiale. Questa sera quart finale, io ne contro al Marocco.

0: Niklas, don't stop the car. E parcà l'auto in qui in un studio per sedirci da Danov a Urs Müller.
1: Il Parlament a Samorezna ha discutato ieri sera davanti al campionato mondiale di freestyle 2025. Negativ sei, con so un stal grand deficit da 4,7 milioni di francs. In concorso ne ha bittà per qualche Vishnanka ha desistito di 1,7 milioni di francs. La Confederazione ripete per importanti progetti informatica sbalzi da Plibaut. A questa conclusione viene la Controlla Federale de Finanze in un nuovo rapporto. Sco exempel numna ella la modernizzazione del pagamento de deners de disoccupazione. Per l'introduzione de quella l'enciata de l'on ai da grandi problemi. E sventer che la pausa de combat navale Bicpli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno nuova maina attaccia miras in l'Iran, sco reazione a quel attaccia bases militari dels americans e nel stadis del Golf.
2: La meteo.
0: Attenzione da un avvertimento.time. Nulla im lüderai oz la crema da solai. I da in sei un di da stasco or del kudos bler solai, ciel blau, pacchismas nuvles i punto temperaturas un di da dire spas con glassa in maun. Nempe oz dai tanto 24 gradi in giardinata e 30 anti la region da Quaira. Heute im Tanz und ich habe passats Bunker und die 5 Minuten. Per quai ich wusste, dass ich in Boutia studiere, ma las casas a un justa sera. In Svizzera Romain c'è un pisiera la FIFA din per sé RTR per hydration breaks, per pauses de baiver. Un toc pausa, vale del rest, per la casa doai.

RTR in Jövia, as novda lügl esi, i dasci certas melodias, cio si zadalda, zai da lunga bellas regordanzas. Per esempio, pro mai es una de quellas quiste qui, eh? Se ricorda a terra, mo? La serie de televisione de cult di Waltons. Dice John Boy studiè all'ultimo ad una la lum. E dallo stesso tempo è una simile serie che Blair si ricorda forza R a mo. R là è la melodia mo relativamente concente, ta kleine ada che quella tu ne esci. Tu non pensi che con la Schwarzwald Clinic, no, ma ed è la melodia di un'altra serie. Alla Selas da Cowboy, da quella vengono se fatti la polvere, la serie Unsere kleine Farm è da retuarn. Netflix, mossa al classico da son 70 event, da Dots in una nuova versione, un remake moderno con da più drama, storytelling, più coraggioso, ma con una sentiments da preria. Per tutti questi sono cresciuti con la famiglia Ingalls. Da vende dots, se poi di meno streamer, le nuove episodi. E sono avanti, cioè quelle sono state da vedere da Netflix, o su Netflix, a Netflix sono planizzate la seconda stagione da Unsere kleine Farm. Neanche c'è male per una farm, ci non ha mai tenuto velan.

0: 4 minuti dalla snovesi. Io se dai alci per tutti questi non sono stati in vacanza, o ci sono già stati, ma da ci tornati una fin demna che voi out là e si almeno per voi fa uns in paese scocci fissi in stats un mais in vacanza.
1: In Leida Lag se trasforma beim Prest Buschbe in ein Paradies per ils Pitchens. Il è temp per la festa du fans. In tende der RTR pudais wustet lar chanzunetas e paraules romances e sil zuenter fare una fotografia de recordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du fans a Lags. Ils disch dodge e disch nov de Fanadur. Nus ans le grein sil wuss.

0: las novitats der RTR.
1: In un stadi federativ da Main retira il top candidat dals Democrazia, candidatura per il Senat, quai su entre greves renfaccias da violenza sexuala. Ed in l'avenir pudesse marcanta ma in da pli persona servenir cancer, avvertesce la WHO. Qua in dus als tema sozza las nof, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il democrat Graham Platner ha retratto la candidatura per il Senato nel Stati federativ da Maine. In donna ha rinfacciato il politico da aver violato il lavante cincions. Platner refusesce tutte le rinfaccias, tentando ampliare i democrati e i democrati pretendicals retiria. I democrati vogliono nominare un nuovo candidato e una nuova candidata in vista als midterms in novembre. Attualmente hanno i repubblicani, il presidente Trump, la maggiorità in ome due chambres del congresso. Il presidente americano ha annunciato di dare all'Ucraina una licenza per produrre sezza il sistema di defensione Patriot, che ha detto Trump ad un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ora dell'incontro supremo della NATO in Turchia. Tentando Trump faccia nessuna indicazione concreta da parte del termine o la finanziazione. Zelensky ha ad un puspè pretendì da pli rachete per la defensione dell'aria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO avvertisce che potesse dar marcante ma in deplicas de cancer als proxim sons. Fini il 2050 potesse dar mincion redund 35 milions diagnoses de cancer. Il 2024 in quai ang stats redund 20 milions cas. Tenor la WHO en l'an passà redund 10 milions persones mortes de cancer. 4 de 10 malsognes de cancer stettin en connex cun facturs de rischia evitables, sco per exempel fimar, alcohol u surpaisa. Per quai dovria us de pli mesires de prevenzion. Ed anche in novitat del tennis, il Brit Arthur Ferry è sorprendente Mainz a qualificare per il mezzfinale del Turnier de Grand Slam a Wimbledon e quai sco giugader con una wild card. Or davanti qua Mogart già a Goran Ivanisevic il 2010. In quartfinale Ferry batti l'italiano Flavio Cobolli, clara main in 3 sets con 6-4, 7-6 e 6-0. Sco proxim front il matador local sin il tudesc Alexander Zverev, che elimina l'american Taylor Fritz, medema main in 3 sets.
2: La meteo.
1: Oggi ti bler sull'eglia in tir grigiun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regiun da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Ai, da fatta con Sesanola, Sesanola e Sesanola. Er in drei Sets, Gudonia Otz al Sulei, da vam nu un bellischem di de sta. Speresch, ce vu podauts tal i alder in pain.
2: RTR. Unic e simpatic.
3: E pel Sulei, per la Zorelia, sera, naturalmente, genovauns RTR. Flottisce in nostra compagnia.

Pas è schlevaia, pas calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blink, attentare la Grezia.

0: sta avant 43 ans dal 1983, grandischem Hit Nummer 1, un hit de sta Robin Gibb con Juliet. E con quai pros jubilars e les jubilares des nov de Juliet, des nov de Lull.
1: La Cuppina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognoengiardina.ch.
0: Des nov de Lull. July. Festa Gescia. Ainti la casa San Giuseppe Compadials. Gemma de Plazas de Surain, 685 anniversari. E al non autavel, ainti il centro de Sandà Puntraisa Mustè, può festeggiar oz Martin Hitz de Denis. Sinceras gratulazioni a due jubilars, speres ci dà un pain festa oz per vu e con vu. E appunto, tac lai l'ora das 12:30. RTR, la dai l'ora. Saluts e musica per vos grand di da festa. Io sono Dani Liber, las lingias de telefon per un'ulteriore gratulazione. Ciao a voi che ne usciate di incincia ozzas 9 da lul anniversari. Las lingias sono libras da venda d'ossa 0800 20 25 30, ed in vos nom trametaini la cupala da RTR 0800 20 25 20 na 30.

0: Womack and Womack, Teardrops qui a Pro RTR, des las 9:15, 9 de lull. E noi imprendiamo che noi siamo un'ulteriore jubilare. Al telefono c'è cioè, anche il chef di nostra Pucinch dal Kikeri 6, ma anche noi siamo gli altri anniversari. Otto Heine da Siaz, buongiorno a Otto.
1: Buongiorno, signor Livio.
0: Sar Otto, a chi gratulazioni el i chai giavush al per la jubilare?
1: Io le gratulazioni alla sora, ma lei ne spesso Heine, senza il 70, e divisato bene, buona sanità. A godevi na fa te per servle godevi na vontot.
0: Ok, super sir Otto. Madeleine ci des la sor gronda. Amo buon contact, amo bler da ci fare un concelza telefonaut.
1: Ben ben. Ambia.
0: Ven lei lo sisiato dr vale gli ottavanasa.
1: Also in gadiam no venire sit la sor sisiato.
0: Ah, far visita, loro avete auto in paese. Yeah. O se sei tanto, quasi una onada speciale, un anniversario speciale, dai una grande festa?
1: Io sono un buco di festa.
0: Ah. Neanche se il gioco del jackpot del Kikeri 6 non fa la festa?
1: Qua dipende, mi chiamo di conto.
0: Ok, Sar Otto. Noi speriamo, amici, che sia sor, ma la specie fa una bellissima festa, se tanto non si viene mince di. E Adel, già vedi, amici, che è un bellissimo di. E faccio una visita a Madeleine, no?
1: Già, è zaku.
0: Zaku, schon. Ma c'è il frar Piccion a studiare della sala al più tardi alla dal dell'ora qui squia. Grazie Fitch Sarotto, un bel dì, arrivai.
1: Grazie a voi, grazie a tutti e buona sera.
2: La Coppina, presentato il buon Engiadina a scuola, il buon con acqua minerale, buonengiadina.ch.
0: E da più gratulazioni allora, oggi, da vendere le 12 metri con Gabi De Gonda.

0: Es rot.
1: Musica nuova da Halunke, qui è però RTR Luftschlösser im Korridor. In 6 minuti sono le 9:30, come dire, per mai plaunet ora per rumir su qui al puff, ci hanno fatto le ultime 3 ore in mezzo. Isurdar a Gabi. Gabi, c'è a stu oz da B, c'è da servisci?
2: Oh, in massa bella scausa, osa Livio, c'è ingredienti sono c'è cult svizzeres per la cucina?
1: Per la cucina?
2: Donge, Livio, punkt. È già nel cavazzinchio trovel. Placat, è nominato il nome della nuova vernissage, della nuova esposizione, oggi vernissage a Lyon, il spazio d'arte Zezza Nera. A quella vernissage presenta placat da quelle ingredienze cultiche della cucina svizzera, ad un format gran. A Dio Dicel è un stato, spero, sensazionale.
1: Also Rösti,
2: Rösti, Aromat, Knorr, Maggi, also proprio tutto quel che è cult della cucina svizzera.
1: Also c'è Marcas della cucina svizzera, Zweifelchips, Knorr, Maggi, questo fan RP Bot reclama da questo placat.
2: Exact, placat, del zons 30, tocca via nel 60, litografie, also semplicemente c'è wow.
1: Ok.
2: Adesso discorriamo sulla Bia König, che declara che è venuta quella, insomma, tra quella codins samlik, tra quelle placate. Allora, mai nus oz live in Lumnezia. Nus ventremes Lara Kacin, on the road, in Lumnezia. Ora vanno tutte Morissen, abre si la Alp, so in Carli, e ferma munconza, also grande munconza d'aua. Nus lenza ve, co va fins front a quella situazione perché la stada è un dico vergata e su andos la prossima onda di calira e non si sa come si fa qui.
1: Basta, tutto qui è da più dollas 9:30, also un pack moment con Gabi de Gonda da mia parte si stat qui so giovedì no, un buon divertimento con RTR un bellissimo di stat bain non bluderai da baiver hydration break io tai le orelles

0: Cordial benvegni quella giev della seconda mesadat da quei avomiez di adios accenta la domanda ai si pusseivel da schlia quei lin della VM quei cecausa special che nos vain schon treis gades veinus prucac adio creuke tuttas bunas causas ein treis adio son osa positiva sperelka nos vengen di regala quella banknota da 100 francs goste sta con vus tras quei avomiez di Gabi de Gonda.
1: La Stadt cum RTL.
0: E naturalmente cum bia buona musica. Bien di

0: Summer of 69, oh, lui era io schon nascita. Also, nus mein Wienerwohn. Forse sto venio con la cifra de aspectatures e d'aspectatures til Duke dentro la Svizzera e la Colombia. Stiarses noc. 1,2 milions an maraus in SRF la partida. Grandius. Ha? Fit bien e 930 meli an marau la partida sur las plataformas online da SRF. Io creo che SRF asce esser content.
1: Da per tot bala pe. Là no kins che pesce normalmente be baseball e hockey singlas. Il campionato mondiale
0: E nos vaine autres cifras tier que spitakel del campionati mundial. Dels campionatis mondials de bala poi el Stadis Uni. Canada e Mexico eins toconosso d'un brau en media. Pipaux aspecte turske de la devosa edizione all'America del Nord. Aber quei tot auter. Avon als quartfinals che entscheiman questa sera alas 10. Cool. Duell entre Francia e Marocco annuncia la FIFA in media da 61.204 spettatori e spettatori per mille partite. Io credo che quei hai fatto positivi risultati. Al 1994 era quella media su entre la vittoria finale della Brasilia contro l'Italia con 68.091 spettatori e spettatori. Quei ricord sal turnier Bobli Contonger, per cui vessen tutti i giugstu esser vendio token til de vos platz. Interessante è den ton che de maica la partecipazione extraordinaria da 48 equipes alla FIFA si fa una buona bilanza schon a vonels o chiavel finals. Io sai, quei massa cifras, aber 6 milions, 259 Meli aggiunge 84 persone hanno visitato 96, le 96 partite stoccano ossa. Ad un de pli. Neua in che stadion eins visitau als Pibiars? In che stadion hanno als Pibiars visitau in Duke? Naturalmente el stadion legendar del Aztecs a Mexico City. Lauan 404 mili a cenaven persunas visitau in dels matchs del campionati mundial. Enorme mein Biazefres gewann Odel Churvi Schkodafanuat. Aber tutina, in abbiala bilanza per la FIFA. Yeah, non smarren questa sera per spai.

RTR, il jai vegn avon las 10. Aunina canzuna lu, ham video en vus puspei da i en quella ronda per gudignar nossa banknota da cien. Per fa parte è alla concurrenza da gudignar quel grandius trico della nazionale svizzera sottoscrets con tot ils giugadurs in stodenton, mo am flau. Cioè moment dels campionatis mondiali che ha dato che nous ancorin. Boda si, nous daina un inegale ronda, inegau disaun els cavazzins, a cui è un curt moment, per essere precis, 2 minuti e 40 secondi.

0: Yeah, dusa, ai si a schilons.
1: Che moment. Del campionato mondiale da balapè sognau. Tres pass, finta il gol.
0: Precis.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Ed ich la tiarza gacca nus mein en quella ronda. La numera de telefono è 0800-2020-30. Nus ancorin quai moment cau.
3: Ia sta in del geus ils pli discutats del campionato mondiale. Bleres decisions disputables han marcà il geo. Sventa 90 minutes, pari.
0: 0800-2020-30. Chi improva la fortuna? RTR, bien di, chi è cal telefon?
4: Ciao, qua è Anna Clara Wolf.
0: Anna Clara Wolf, de nunder telefonesches, Anna Clara?
4: Da Liechtenstein ma es un dazuat.
0: Dazuat, grandios. Oje, Liechtenstein, ualveskins, discuri, remont. Anna Clara, che moment cerchaini?
4: E pens, wo cerchaivet quel moment dal 11 meter in Giocia Vargas a Ciala.
0: Che on e questau?
4: Quist on, also quist jö, c'ha weben just davant in Ebna. Also na, in die erste Zeit.
0: Ai, ja, stoi da canaster an a Clara. Na, ai si bo. Grazie al fech pel telefon, sto mal. Hast il prender a un nine seconde an prova. Tschüss, Anna Clara Wolf, in bidieti. Adio,
4: stoi. Ciao, bel di.
0: Ciao. Adio, stoi. Prender in second participant. Tia cao al telefon, bien di.
5: Ciao, Claudine Dermont, bien di Gabi.
0: Ciao, Claudine. Depi quel tierz di che nos samuter già in vide quel legno. Vigninu zots da schli già el. Ciao, moment ancorinus.
5: Sabes questo a 1992, tiara tedesca contro Austria. Con la finomnada Sandy de Goyan, scriveva nu.
0: E quai se ves esser ina delas... Ai, si abbrbo!
5: Ok.
0: Ah! Claudine, io stoi da canastro, io avevo proprio spinau. Fanfara, applaus. Abbrbo, si è il
5: giuc. Com' bien?
0: Ok, provo a montare Tobia Faller, forse è più cliccio, Tirel.
5: Ok, un
0: grazie al fece, Claudine, di Vigilin Valencia. Ciao.
5: Ciao, ciao.
0: Hai questo, ne avessi buon, regalavo quella de cien, quella blaua d'Anton, e la resta che ho tirnus, de mount, nuova chance, forse con de più cliccio.
1: Che moment, presentata Nicky Scuira.

0: la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
1: A qualche conto cao? Quel savess probabel sarà gurdà da quei moment che nus ancorin eras ramazzotti probabel al e giù emozions. Cula viu quei moment.

Brother. Ma il sentimento per fin nostra redazione di musica, sace musica che porta freschezza a nostre orecchie, se da schiavi minchiton e fa un complimento a nostra redazione di musica. Yeah, aber in compliments wenn uns er fa a so in Pieder. In sguarten avon i dien djeca in onda de calira se mette en moviment virs nossa patria en virs Helvetia e je vere meine scheue. Mo in kurz quart sur Meteo Schwitzra propi a epicenter dels dies de calira ailu proxim mardis. Otsch ja nu so gude, ach ne mein temperatures freschtes, per exempel a quere 30 grads, Lyon 30 grads, a Savognin 21 grads, denton quelles temperatures sto nu so propi gude, per quelca na vende de maun vai minche di in grad ansi. A mardis lu propi al di de calira. Io les di quels discau e al meir schon so proprein bein. E sta in zeneo de tier, che non sappiamo fare quel che è in sei e l'aua. De pli delle novità, naturalmente de pli delle temperature, e in quel momento che è le novità delle 10.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il certedur de Melvenchesi se sta il plitchout de pilanchat de las miserations quae almain en l'Europa dal vest. E passa 9.000 persunas fan part de la traversada de l'Aide de Turic in caps pli grons nadati bic. Quen dus las temas oz a las dies al microfon Urs Müller. Bienji. Il mais passato è stato il plitchout cercle dura in Europa del West dopo il commencement delle misurazioni, che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. In media è da 20,7 gradi, che è in passa 3 gradi di pli che in media dal 1990 fin 2020. L'onda da Cialira, la seconda mesedata del cercle dur, ha procurato in Blair spaiai sen il vest dell'Europa per temperature di record. Er la temperatura dell'aua sin la surfaccia della Mars sa è stata usci auta sco ang mai. Copernicus avvertesce dal Sprivels che la Cialira muntia per il umans, il sistemas ecologics e l'infrastruttura en l'entiro Europa. Unmai 9.200 persone hanno attraversato ier il Lai de Turic. L'occorrenza è stata vendita o completa main per la seconda giada in Seria. In aia beach da in caps pli grons. Le condizioni per il snudadres e le snudadres sono state buone, hanno comunicato i responsabili. Il traiect main su redond 1,5 km dal Mietenke al Bogna Verta Tiefenbrunnen. La traversata de l'Ai vegn organizzata da pi 40 ons. Da pi l'ura an passa 160.000 persunas fac parte da questa occurrenza. Il producente da cigulata Barry Callebaut fac mercante main da main schweut il Zemprems 9 Mais de l'onda gestion 2025-26. Dal settembre fin il maig sa la schweuta sa reduzida per brumain 13% sin 9,6 miliardes francs, quae ha comunicial concern con sedia Turic. Da contribuir sa a quest svilup en prima lingia al spritz da cacao che sa in stats mercante main pli basca anca avanti non. Per l'entir onda gestion, quinta Barry Callebaut, che il volumen si riducesce per dunt in percent. I Stati Uniti vogliono stricciare la Siria dal Stadis che sostengono il terrorismo, quae ha annunciato il Ministero dell'Exteriore a Washington. E si tratta di un momento decisivo in le relazioni revitalizzate tra Washington e Damascus. De nuovo potessero firme con cui investire più semplice in la Siria. La fin dal 2024 han rebels cubicià il potentat Bashar al-Assad, da pilura sa vigina ne dina de pli stadis dal vest puspe alla Siria.
2: La meteo.
1: Oz stati bler su leglia nel tir grigiun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie Urs Müller.
4: Mes di, mes radio.
3: Yeah, a vies radio fabus. Quella proposta, weil es gusts in einer Exposition, che vien congide con las marcas classicas della cucina svizzera. Ni weil es gusts in entrades libres per ihr Kino a Zernetz. Nous survin a vous quai e de pli a quai con bia, bia, buona musica. Io son Gabi de Gonda, Adelza e Caterina and the Waves. Bien dit!

0: Bajole de la Piel, questo Milo Jota, musica che viene da divisione della cantadura da Lucerna tu Atena, musica che inspira attualmente quella cantadura. A vos ves ebbe senza di ispirazione con storie da musicisti e musicisti, vedete anche in clic in rtr.ch la un fleiss a una massa tier la rubrica «Cei, Taitla, la scena».
1: C'è Taidla la scena.

0: Las dias a vegn.
1: Il Gelender.
2: Presentat al Kino Open Air del Parc Nacional. Das 17 fin il 22 de Fanadur en il Kurt del Chastè Planta Wildenberg a Zernetz.
0: E gest duas entradas libres hast jo regala oz a vus gest alla fin de quest calender stai pia vit londer nostra numero de telefon quella an conuscis no loc cien veng 21:30 den tonem prim marainus cerca stat en ies calender per oz ils 9 de Fanadur lui questa sera am viden Nicole König e Nicolin Schaub. Bea König e Nicolin Schaub alla vernissage della Zezza Nera col titel Plakat. Il focus di quella vernissage è stato in Malechs, Maliai a Maun, da spises bubrondes del devoso Tjontons, della storia culinarica della Svizzera, litografie storiche plein color da Herbert Leupin, nie da Hans Töni, quels vengono presentati a Lyon, el spazi d'art della Zezza Nera. A quels malets vengono lo confrontai con malets contemporans, d'artistas, donnes, Yvonne Genal, Valerie Lipscher, Annette Meles e Nina German. La vernissage questa sera alla 6, elle mince alla exposizione mince mai avviata, mince di dentro le 2 alla 6, a quella exposizione resta avviata per voi il 30 d'ottobre. A Bia e chi sa e compra quels malets. Depli di quella exposizione, depli dels placats, ad l'exposizione placat, che tra noi è un curt moment, stai vit londer.
1: Il Gelender.
2: Presentat al Kino Open Air del Parc Nacional. Das 17 fin il 22 de Fanadur en il Kurt del Chastè Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Duas entradas libres per i a Kino a Zernetz. No loc cien, veng 20:30. A quellas duas entradas sauden a vus.

0: Estate italiana viva eternus in ondas romontschas. Estate italiana, co vuol di calira, bia laura, bia sulei. Denton, serius. Cusso mais vus regurda ca ia pluviu, zucons dis en roda cauternus, propi negada bugnaua tra la tiara. Ne vebo, so mais strus regurda. A la monconza da daua ai tema cauternus.
1: Del Grischun.
0: Nus steine von in onde de calira ca vegn ad esser sinziu ault punct proxima jamna. La schichira a la calira staten e el center dels managis d'alp ad els managis purils. La munconza daua ai ina problematica a nostra reportera la Lara Cacin ai osa gist o morissen en lumnezia per tematisa la schertezia dal dell'aua. Lara, come si ho os aisi caul en la biala val lumnezia?
2: De, Gabi, che ho a morissen aisi mince cas feic su le lif, le temperature sa in un intorn 20 graz, ma vid il ciel ai quasi ne gines neblas e divin shan caul in stad al soleil. Cumai ai os a Silvan Kedof del menagi curoms a morissen en lumnezia, de pi jamnes aisi a schiascots, caul senza neblas vid il ciel e senza plievda, Silvan Kedof, quales de vos es jamnes stades per vos en connex cu la calira?
3: Also per fana es stava extrem bene, wenn du sempel de fana in sa busti fa special bia lavurs ca fan strany, aber la calira pren schon ne un paar wins in sa lo sta forse fa eine pause ni lauter de play, bei ber un paar de play, lo vra forse pi biala de meuni la sera.
2: Piper de plibo da schon dietin tegles sfides, c'è lu la pi grande sfide, si è a schicaul e scec su lusin le un temps.
3: Also per la natura sono trovano extrem strano, es letzte survei mine pau ca plievdia i po crescer nu da del spiegel da la ava. De Biber va extrem fet in avos, a schicke quasi was ni is prossims di stir in extrem grande sfide.
2: Dati los causas che vus fegeis schon auter sil menagi per il moment per quei che esci caule da si scec.
3: Also nu venus priu il secund tagl, che nu vessem forse priu un pau pi tard, aber con quel che laura ei vina von biala ad il sulagl maglia, ne venne nus il pasto, venus us priu se gaudiu quai, conserva in quai.
2: Aber ei lu quella calira ed esce la scicira, ei qui in problem general, amorissen?
3: Nos essen disai un pauc un quai, nos essen in liu che fegli exponiu, che meren contra si, ed essen schon sur play ons, ed ene pus pegni confrontai con calera, a sci che non venne schon, con son si l'al priu differentes maseiras che han schon gidau per parte, ed autres maseiras che nos prendene unis proxims ons per un proade migliorar la situazione.
2: Der Idee war ja, dass Staatsvergades ist schon Staats der Kalira, also per exemple 2003, nicht 2008. Ko Also eine Situation schon in der Gestalt, dass sie prekär ist, aus nicht eine Stadt uhren in Kompilation mit welcher Stadt der Kalira.
3: Also 2003, il 2026, il 2003, quel sein tenor mio mani a fegli identic. Nu va in uo schon baulce, nu va in schon di ulo intera primavera, pitao spau ca plievdia, a quei ils las direzioni del vent muessen fec tutei in scuola 2003. Asi a kins De, ja i fet, fet precari, i pobo plover, i compriau col 2008, ce l'ho de vedene puspai in urezzi, ad uan, poi boc.
2: Vos esses già pil moment de pli che us il menagi, aber vos animals ein pil moment si dalp, vos esses schon dietsch, i da differenz projekt si dalp, c'è endo les sfides, leo?
3: Si l'alba ne troman schon a schia, che nu vain vacas latge, le bieste scetcia, per las vacas latge vain sin sistem de dava, sur il aqueduct, che in possese la vischneunca, che funzionesce relativ bain, ai pil moment ai si una avonda ava va meun, tir la bieste scetcia, che pasculescia zod il pez mondeun, virs il pez platec, ai si scart con ava, leo si migliura bu la situazione della aura, se vesse ni extrem stentus per se ve pascula con la bieste.
2: Grazie veci, Silvan Kedof. Nus men il centro MSG è un insieme in Sidalp, e mi rai non è exact con la situazione ai, e cinciane un de plientic, zurda, e bacoiai, e c'è che vien faccio un conter.
0: Grazie Lara Cacegn e Silvan Cadof. Non so din lupus pei all'ora delle gratulazioni zum cu Antoine Lina e Mintje Cas Suenter Merenda. Bien viadi Sidalp Salitz Morissen.
1: Authentic Regional.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chatter che fraudulà l'on passà in luff e nel puschlav stoppiare in multa. E la suva registrasse dine da plicast a cancer della pelle. Qua in dusles tema so ce les indisch al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il chachadr che si è l'on passà illegalmente in luffe nel Puschlaf e veni sentenzia per mandat penal. Il stoppia pagare una multa da fin 10.000 francs, ma d'asce a salvarsi a patenta. Qua ha confermà la procura pubblica del Grigion sin domanda dell'agentura de novitats chissa in STA. Or davanta RSI rapportà in ciausa. L'UM ha acceptato la sentenzia, con qua essa è quella valaivla. L'UM ha agì per negligenza e nel Puschlaf ne da nagina l'ubiencia da setar l'ufs durante la ciaccia auta dall'om passà. In Svizzera si augmenta il numero di casi di cancer della pelle da voi sonst, come scrive la SUVA, l'Institut Svizzera di Assicuranza d'Accidenti. Concreta è il riconosciuto 137 casi l'on 2024, come sa in 5 già da applica anche il 2020. Ci che lavori in il liber, per esempio in plazzals, sa è consunto esponire al soleil. Dine da pli persone sa inconsciente che il cancer della pelle possa essere una malsogna da professione. Per quai vengono dine da pli midamens della pelle er annunziata la suva a inum vin avant. L'antir Svizzera piglia redunt 25.000 persone per on cancer clair della pelle. Il Stati Uniti vuole stricciare la Siria dalla lista dei stati che sostengono il terror, come ha annunciato il Ministero dell'Exterior a Washington. E si tratta di un momento decisivo nelle relazioni rivitalizzate tra Washington e Damascus. Danof potessero firme con cui investire più semplice nella Siria. La fin dal 2024 hanno rebelli scopicciato il potentato Bashar al-Assad. Da pilura si avvicina a dine da pli stadi del vest puspe alla Siria. Il mais passà è stai il pli ciaut cercadur in Europa del vest da pil commenzament della smisirazions, qua ia comunicia Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E media è da 20,7 gradi, qua sa in passa 3 gradi da pli, che in media dal zons 1990 fin 2020. L'onda da Cialira, la seconda mesedata al cercle dur, aia procurà in blers paiais nel vest dell'Europa per temperature da record.
2: La meteo.
1: Ozza di blers sull'eglia l'antir grigion, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legni di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ah, dode, Adrian. Il dolce far niente.
4: Schon bien.
3: Che bellezza. Sulai mar e dolce vita. Qualciosa c'è bleras svizzeres e svizzers cercen per le vacanze.
4: Naja, ti che as je ben gleit die vacanze, ti as schon biriti.
0: RTR, Café Federal.
4: Chiamo vacanze, ma questo non è un flott tema.
0: RTR.
5: Il più importante è che si può essere giovane, tutto si può e non ti sta al solai, il giovane, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
6: Das Leben geniessen. Ja, einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
7: Also, Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz. Über den Sommer gehen wir viel in Norden, jetzt also Deutschland, also schon Schweden. Und dann Herbstferien dann gerne nochmal auf Italien.
8: Da wird es noch Kulturen und noch Robes.
9: Mit dem weiten Reisen, das ist nicht mehr so mein Ding. Ist einfach zu teuer und man muss auch an die Umwelt denken.
4: Ja, die Autos letzten Queren betoschen die Montagne, sind die Lagen sind blau, bleiben frisch, als sie die Zeit in der Stadt in Schwitzer. Il Tourism der Schweizers e Schweizers, ed insomma il Tourism che ha in Svizzera, quai è oggi il tema del nostro Café Federal.
3: Eine Session statt sind wir per domandar a vus, co fais vus vacanzas? Nu eschen schwundratz ein til passadel Tourism in Svizzera e guardaina, scocciol Tourism del futur podes guardar ora.
4: Carlos, irtate, bienvenidos, benvenuti, bienvenue, ni semplemein, bienvenue. Io sono Adrianca Martini.
3: E mein Name ist Fabia Kaduff.

0: Fabia, c'è anche mai un partei il più importante di vas in vacanze?
1: Mim bun m'sdül tant der Pacifik ed aktiv vor wand dort scovrir e roba, però il più importante ist de simplemente esser senza stuver guardar si lura e già dair che ci sfa just in quel moment. E per te?
0: Ma buona compagnia naturalmente, anzi c'è il ciao, l'esto esser, la sera naturalmente in una buona cena, l'euro è discurre di tutto quello che si fa durante il dì. Lu è proprio perfetto.
1: E c'è il più importante per voi?
2: Di essere con le rette persone in vacanze, che non è nessun stress, che si può proprio fare vacanze. Hai, e buon domenica!
3: Il più importante è che si può essere giù di tutto, si può in un altro stare. Il sole, il giudice, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
4: Il più importante per noi è il momento in cui noi vogliamo presentare vacanze con la famiglia. Noi vogliamo quattro fonti ad als Rgolen Luopla e in Sventer Lauter. Ascia che noi godiamo quei tempi, che noi vogliamo fare vacanze insieme e presentare quei tempi senza studiare i termini, né chi è di nuova scuola, c'è roms, c'è clausure, che proprio che noi vogliamo fare nuova Lauter che essere insieme a godere il tempo.
5: Tu hai gerne etwas Neues gesehen, ich habe gerne neue deutsche Städte. Aber so ein bisschen ohne Stress, sagen wir mal.
6: Also wichtig ist für mich immer zu verbinden Kultur und Natur. Also das ist immer mein Schwerpunkt, dass man läuft, dass man schön viele Naturerlebnisse hat, aber gleichzeitig auch die Kultur genießen kann.
7: Das Leben geniessen. Wellness ist sicher etwas Schönes, Berge sind sicher wunderschön. Da gibt es ja Haufen schöne und der Strand ist auch schön. Ja. Alles das. Ja, einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
2: Da wird es noch Kulturen und noch Robes. Hi.
1: Der Fervacanze, der Stadt, tut schon ein dünner als Hitze der Stadt. Und der RTR präsentiert ein paar der Quells, der nun hier in der Mission war bei Musik Schweizer, aber hier war er pront ein Hit Schweizer der Stadt per Wuss. Probabel, dass ein paar an eurer Memorien der Vacanzes schied auch den Quell Hit.
8: RTR Ils Hitze der Stadt per Wuss.
1: E davanti c'è Tradin Cenun, ci des vaina un per Fats sur de quel.
0: La canzone è anche mai venuta scritta per una reclama da Coca-Cola in Spagna. Ma ho scoperto che lei ha un'inciton diventa un song di reclama lo halde in hit. Gist qui è scebidiao, plazza in els charts spagnols, suenter e plazza in Francia ed in Svizzera, gli è stau il hit de Stat di Lyon 2003, Chihuahua da DJ Bobo.
9: Chihuahua. Chihuahua.

0: Hits der Stadt per Bus.
1: Oh, so quella canzone mi lo sono reso di buppliot mie orecchie, dice la
2: tipa. Grazie, tu non esci l'unico.
1: E mi dice che questo è stato il hit del Stato, da dozze, del Caffè Federale, der Vacanze e Tourismo in Svizzera. Fratton Chiao, mi lo sono prima tras mes e-mails, title and pau ACDC per scacciare DJ Bobo, da mio ciao. Se ti fa, abbia già schon nirga celebrare in tias Vacanze, canciavi in questa sera, ha? Fabia? Fabia, nu sessi, non sei mai mit tuch.
2: Oh, scusa, ich habe in kurz Abschweiferin in las Vacanzas. Nu ist ja wie eine, wo es in München kass, in der Stade Bellezza, kun o senza Vacanzas. Meis Name ist Fabia Kaduff.
1: Mein Name ist Adrian Kmartin.
2: Da ist alles.
1: Wo provoca?
2: Belles Vacanzas.
1: Ciao und zusammen.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: 10.000 francs gestitch pil cacciadur ca setau illegal in Luffel Puschlaf. Samurezzi che vuol risposta spil debacle del deficit de abbonamenti 1 milions della VM de Freestyle. Ad a propos, Samurezzi, in che gide se setz?
2: Che è un pragmatischer Idealist.
1: E lei Sebastian Bader in il quartet che combatte per il presidi comunal. At el Portugal mira la cantadura Bonnie Tyler su enter greva Malzogna. E alle 12 ja sono Giorgina Janchi in B a Bien. Miezgi. Il cacciadur che si è illegale in Luffel Puschlav e Vergau e veniu sentenziaus le novità oz con Ursin Kadish.
3: Denor il mandat penal, che il cacciadur aia accepta, sto el paiar in a multa quai da fin a 10.000 francs, quant nebic anc publica. El dascia però salvarsi a patenta. La procura pubblica dal Grischun ha confermata als rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il mandat penal saia in vigur. Denor quel, alum agi per negligenza e bec fac attenzione a vunda since animal che il saietta ed uscia contrafaccia la legge federale da ciaccia. Il cadavere da Luf era venuto l'imprim di della Ciaciauta 2025 in Val Poschiavo. Il Grischun vuol promuovere migliori talenti giovani da sport, musica ed art. Per cui, al Centun sur lavorasse es concept per la promozione da talenti della formazione professionale. Insieme con managis d'imprendisadi, scolas professionales del FACC ed organizzazioni da sport, musica ed art, al Centun è lavorato 16 mesi. E nel centro di quella è una conciliazione di talenti fidabili già più bauti, da rinforzare la rete di conciliazioni e da flessibilizzare i modelli di imprender e modelli di examens. Il catalogo di queste misure deve formare la base per realizzare queste misure comunablemente e nel decorso dei prossimi anni, comunicesse il Cantun.
1: La popolazione svizzera vuole regole chiare intorno alle chimicali PFAS, regolare beppi fitch quelle chimicali che non sono per questioni d'ambiente. Dettagli della ricerca che la ETH, la Scuola Alta Politecnica di Uffizi Federale d'Ambiente, hanno fatto us dat Elias Zuzeus.
4: La gruppa di chimicali PFAS sia un rischio per umane d'ambiente. Per quasi una maggiorità delle sciars 5.900 persone domandate, tante roter per in obbligatori da declarare prodotti che contengono PFAS. Le chimicali ci sono tossiche e ci accumulano in organismi. Per vivere e l'acqua da bere vengono prestati limiti più severi. La salute per la problematica non pare però di mudare il comportamento dei consumenti e consumenti. 60% delle persone domandate non mudassero in la ricerca loro lista di commissioni se sapessero che quella contiene prodotti con PFAS. Radon la metà non hanno mai dudì delle chimicali e quelle di questi anni valutassero loro savare in ciosos come diocre o piccin. Una maggiorità fu però pronta ad accettare prezzi più alti ed assortimenti più piccins per regolare le chimicali tossiche.
1: A nous restein in Svizzera nu a quel diember de casa de cancer della pelle e i carceusils de vosons ulteriores novitats.
3: Sco quei che l'Institut Svizzer da Sicuranza d'Accidents, kurz UVA, scrive, aia el registrat 137 cas l'on 2024, quai saien 5 giades da plic anche il 2020. Ci che lavuria en liber, per esempio simple zals, saia consunt exponi al sulegl, quai che saia in rischia per il cancer della pelle. Adina da pli lavorers e lavorer saien conscienz che cancer della pelle possia essere in malsogna da profession. Per quai vignan adina da pli midamens da l'appell era annunziats alla suva, aidum vidamant. En l'entira Svizzera piglian radunt 25.000 personas adon, cancer clair da l'appell. A Turic han radunt 9.200 personas traversa ieri l'aida Turic. L'occurrenza saia stada vendida or completamain per la segunda giada in seria, quai communication ils responsables. Isamus sunt contents cun l'occurrenza tradizionale, in aia dana gins in caps pli gronze las condizions per ils nudaders e las nudaders saien stadas bunas. Il traiect maina su radunt 1,5 km dal Mittenke al Bogna Vert a Tiefenbrunnen. La traversata dall'Ai viene organizzata da pi 40 tons. Da pi l'ora han passa 160.000 persone a fac parte all'occorrenza. Il cercladur, quest cercladur, è sta il pliciau cercladur en l'Europa dal vest, dapi il cumenzament dallas mesurazions. Quai comunicescia Copernicus, il programma dall'UE per osservar la Terra. E media aia da 20,7 grads, quai saian passa 3 grads dapli che la media dal sons 1990 fin 2020. L'onda da cialira dalla seconda mesadata del cercle dur aia procura in blers paiais nel vest dell'Europa per temperature da record. Era la temperatura dall'aua sin la surfaccia dalla Mars, saia stata usce autosco anc mai. Copernicus avertescia dals privels che la cialira montia per ils umans, per ils sistemi ecologics e per l'infrastruttura in l'entire Europa. L'autura tudescia Christine Wunicke survigna il primi Georg Büchner dell'Accademia Tudescia per Lingua e Poesia. La giuria undrescia uscia sia ovra narrativa, concepida da moda sovrana e sorprendente, comunicescia l'Accademia. Tranter las ovras las plien conoscentes tocen di dame mit der bemalten Hand ubein era Wachs, romanz, ken era già stats nominats per il primi da Codisch Tudescia. Il premio Georg Büchner è dotato con 50.000 euro e toccia per le più importanti distinzioni letterarie nel spazio linguistico tudesco.
1: In una voce marcante a rucca e stulida paradina.
5: It's a heartache, nothing but a heartache.
1: Bonnie Tyler, la cantatura della Grande Bretagna è morta e la veia decina del 71. Se si dice Total Eclipse of the Heart ni Holding Out for a Hero e in diventai himnis de pop non oblidevels. Sco se un management conferma e Bonnie Tyler morta su entre greve malsogna, il devos era la en in spitale il Portugal en in coma artificial su entre che l'era venida operada vit la biglia. Per uon aveva Bonnie Tyler in sesez e un giù planisau in gronda tournée de concerts tras l'Europa.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: E qua benza un pinawoz de mesgil de bancal finanzial della VM de Freestyle in enge di nauta con un deficit de bunament 1 milion e la vishnionca de somurezzi che sto de sisters in bunament 2 milion che vol rispostas a se ve c'è che stau il gronj bai che a sci ba e eu zuzura punto finanzas. Lui il combat per diventare capo del top of the world, il trio che vuole una dinna, esce ai bugertigiau e in prim scrutini. Esi piuttosto usit che surtout qualcuno spauca svus cede a desista e somurezzi in quart candidat vignus vitir. Qualcuno spauca svus e oz en ronda con sias finamiras a sia motivazione. Ad il top of the world fos bu diventaus quecca lei, vessi bu dau il grand tour el G7 giocciava il centenè, cu europeans ben stons en viandai tras les Alps per scuvierer e la Svizzera. I antir svilup turistic ne vende ses en prim spas tocca nel turism de massa nus vein visitau l'exposizion a Schwyz. Mo us avoneun en qual detail dil bi ad il caul.
0: La meteo.
3: Oggi dati Blair Sulegli in l'entir grigiun e la temperatura maximale è 30-24 gradi in l'enge di nota, 29 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira. Era da maun, esi Sulegliif, il suo intermezzo sa forman per part nivels e nivellets, Blech poi venir mo local main e consunt in il sit. Tutina vini pliciaut da maun con fina 33 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
3: Attenzione sull'autostrada A3 di Gen direzione Bellinzona, tra San Bernardino e la Via del Pass, stagnesce il traffic per vedere un veicolo con panna.
1: Antonio si è la seconda di Svergaulas Dodis. El è staus in debacle il campionato mondiale di freestyle in Vergau in Engia di Nauta, also bu sportiva per finanzial. 4,7 milioni di francs deficit a massa du mondes. Co a questo vostro bigliet c'è il completo zuzura risposta che surtout la vishnionca de Samurezzi. Vol el che sto desistersi in una pulita somma. Per cui hai dato ieri sera una radunanza extraordinaria del Parlamento nor il vicepresident de Somurezzi, Reto Matossi, esistau vieti importants de fa quella discussion.
6: E creso muso su in una volta per cici che si usci in avent, non sveve überhaupt in giunas experiences. Las uniche experiences che sveve vive dal Giapponese Mondiales 1, ci deren all'ost, ci deren che sono tua dotter, che non vive in giunas con guas, con che ci vive tocchi queste discipline, e so proprio pudie muso er su un po' per cici che si orchi questa problematica. Gust non in giun, non volia che lo. E gli stessi che paese che sono in, magari.
1: Ad ostier Florin Juan en linja direct che staus per nusa quella radunanza extraordinaria. Florin de Conza per os in ona miez suenterla VM discutau quai antir debacle finanzial.
7: Mal motiv is stodels dür zu la vgenetsche de Somurezzi volava al prüma war conoscenza dels fats e surtut delles cifres concretes e definitives. Al più importante sto cins discuta proprio una volta a vierte e pubblica manch da vart l'organizzazium de quist championedis mondials de freestyle in Engia d'Ignota. Saira, som nies mis ils fats e maisa e quis obadoc als parlamentaris e las parlamentarias nus sum insomma contents. Ort vista sportiva, sum ils championedis mondials ne bestos un success ed ils portrets, ci sum mies in total mond der ni impressionant zu schel tenor. Da vos las culisses impustüt finanziell mensch però non ocke funktionosche ben.
1: A cei alu bo funktionau dati ce nua in sbaic in sagi quai e propi stau il gron problem?
7: Na, que zürena. La vgenetsche de Somurezzi non empe in compenso una firma externa per fer appunto c'è un'analisa e noi ci sono capitos lura sbalz. Tenor quel studi segge da prima d'avent suot stimo la grandezza dels championedis mondials de freestyle o scesco ci avez già d'udienz da Reto Matossi. Que però, e que è perché c'è manciavan exempels ad otras championedis mondials appunto. L'event dall'ingegnota stelto prim L'event in Engia d'Ignota quel è proprio il primo in cui ci insegna più insieme fisse di discipline e questo è per tutte le organizzazioni involvate Terra Nova. La dimensione dei corsi che seguono quel sono valitosi da prima d'avent. Un altro aspetto sai però questo che la FIS non è già comunicato proprio le giuste cifre degli atleti e le atlete. Alla fine del Queens sono partecipati dubbio scelgeri atleti ed atleti che planizzano in loro evento e tali esempi non planizzano il budget e già quedò una pruma. C'è la svolta del Parlamento.
1: Florin, c'è conseguenze in luvinite discutate?
7: Ma da qui in avanti dell'organizzazione di eventi su sei grandi in Engia d'Ignota non è fatta in modo professionale e più distaccio della politica. Qui è perché c'è il posto dei responsabili di questi campionati mondiali di freestyle d'era nel commenzamento dei posti di plaif d'onur e in tempo parziale. Tra quella professionalizzazione non è in avvenire più dire da quei disgusti finanziali. La genetica di Somurezzi desiste in questo caso ne può essere un 1,6 milioni di franchi per impedire un fallimento della società Portedra. Conseguenze giuridiche per i responsabili della società Portedra non è da dire.
1: Florin Juan in linea diretta su la radunanza extraordinaria intorno al debacle finanziale della VM de Freestyle. Anus restein grada son Murezzi an autras vischneunkes magari schuffes dem fla insomma in cavul dati a Somurezzi gradin quartet ca combatte pil presidi comunal. So enter canigin dil trio a dominau il pi absoluta in prim scrutini specie in dies gis il zugun. D'Antone ni bupien treis, mo ben in ulteriore vignus vitir. Nus udin questemma ils treis candidats la candidata oce quel en roda ca giu fac las paucas Svusa in prim scrutini Sebastian Banner. Mo è Schatrecien Vus Pipauk, che l'indipendente Adriano Iseppi cede il liberaldemocrat Bu. Ade Adel a Florin Juan Facco, amincin dils candidats, tres domandas.
7: Non stai d'accordo, ens il secondo scrutini per il presidio di Somurezzi, ci è Sebastian Banner.
2: Ja, der Sebastian Bahner ist ein 46-jähriger Familienvater zweier Töchter, Präsident der SAC-Sektion Bernina und ganz wichtig ein pragmatischer Idealist, der also viele Ideen hat, aber auch die nötige Realitätsnähe, um diese dann auch umsetzen zu können.
7: Was ist Ihre Motivation, per volare diventare Präsident kommunal?
2: Ja, die Gemeinde St. Moritz steht vor großen Herausforderungen. Es sind spannende Projekte, wichtige Projekte angestoßen worden. Und ich denke, ich bringe die erforderlichen Fähigkeiten und die erforderliche Erfahrung und vor allen Dingen das Herzblut mit, um diese Verantwortung zu übernehmen.
7: Che füssen treis robes, cel pilessas per mem si levginenchesche el nis Präsident?
2: Ja, mein größtes Anliegen ist tatsächlich, die Gemeinschaft in St. Moritz wieder zu stärken, dass wir gemeinsam in die Zukunft schauen und die großen Vorhaben eben gemeinschaftlich zum Erfolg bringen. Und da ist es sicherlich ganz, ganz wichtig, dass da ein unabhängiger Kandidat, der tatsächlich politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich nicht eingebunden ist, in die Verantwortung kommt. Und das würde ich zur Verfügung stellen. Und auf dieser Basis können wir dann eben hervorragend das oberste, das wichtigste Ziel, nämlich den bezahlbaren Wohnraum in Angriff nehmen. Dann können wir das Thema Schule hoffentlich weiterführen und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Ortsplanung, Verkehrsplanung, Lenkung der Touristenströme.
1: Sebastian Bahner, che vuol diventare presidente comunale di St. Moritz, se vous leva su di co Adriano Iseppi e Isabel Wenger han rispondeu un fleis tutti nostri pane web del nostro magazzino di cosera e si lu qualche persuenter in prim scrutini si us il carusel da candidati che in roda che ternus Leandro Testa.

0: E con Johnny Cash è venuto per te in avvergau la mesa.
1: La scratula zins.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Cordial, benvenuti, Lura, che tu hai fatto piacere, forse rispondere in l'armin delle emozioni a jubilares e jubilars. L'ora delle gratulazioni dotz con Gabi di Gonda è in quest'ora. Asciunus emetter auguris per due jubilares e na in jubilare ed in jubilar. Oggi vi è la possibilità di telefonare al studio, gratulare con il titolo di musica, trasmettere il messaggio di WhatsApp a semplicemente procurare che vostro jubilare, via jubilar, abbia in momento speciale oggi l'ora di gratulazioni, causi non des romances. Io spero che vi abbia un grandioso diantà. Bien, salù, menus del dessert. Ed io ho gratulato con prima di una jubilare che hai de surrein. Noi stiamo a mettere gratulazioni in casa San Giuseppe oggi per la Gema de Plazas. La Gema de Plazas che complanesce oggi il 89 anniversario. Le linee per gratulare sono a scioglia. Oggi stiamo la Gema de Plazas festival agli 89 anniversario. Noi gratuliamo de cor, sin atleti, di avvisare in imbidi de fiesta insieme con vostra famiglia. Piglia vigni, di avvisare in tutto bien ad un biabi als moments de compagnia. Cordial salit de concussedentes e concussedents tot il personal de e la maina casa de la casa San Giuseppe e quei ils auguris per Gema de Plazas per siu 89 natalizi. Apprendt per vus Gema de Plazas venus in classiker. Probabel plai e vus i en toc de Verdi va pensiero. Oz per gli 89 de Gema de Plazas.

Il cor dils perjuniers, il pez, va pensiero, va in us di studio. Piglio cionta ciunava l'anniversari della gemma de plazzas che ai se senta e la casa San Giuseppe a cumpa di alza nus di vigiaina gemma in Balezia a non oblidaivel di da fiasta. Da sura de Cumpadials, mein usa direkt mein a Muste, el Center de Sanadat Puntrais, no que nos ostiene mette rots gratulations pel Martin Hitz. Al Martin Hitz de Denis, festiveja ots siu novontavel anniversari. Duas gratulations envenidas per vos, Martin. A Sinina, astio preleger ils auguris de la familia. Cau stati scrit car om, car bab, etat. De tot cor l'ainus gratulati sintiu anniversari de 90 ans. Cun taia donna gaudes tils dis, cun spasegiadas, parter imperpleits culs conhabitants, agudé al ruaus dil di en vossa biala combra. Cul caul engraziament a ti, car bab l'ainus gudé, cun tai in buantat gentà a fain viva sintes 90 cun massa visetes. Cars Litz, cordiala gratulazione de tia donna Isabella, tes treis Afons, la Rosita, la Rita e degli Ursin, cun lur famiglias, tes Beadis, Andriu, Curdin, la Valeria, l'Elina e la Ladina. Ja vai un in seconda gratulazione per vos, Martina, quella vegn del Centro de Sanedat, che scriven «Preziau Martin, oz vais vos festivà gli anniversari de 90 ans. A nus a la grain, a gratulain a divijain buona sanedat e contentientia. Vos godis il ruaus en combra per legger la gazette, per marain tec televisiun. De bia Laura godis vos il temps insieme con vossa donna Isabella, se di questa interessa, ni che vos mais insieme na spass en curtin, a godis las flurs ad il soleil. Grand plage vos vos de las visetes de vos affons, de vos beadis, amics e vigins. Car Martin, nos divijaine vos oz in bidi de fiasta. Vina von tut bien, bia bia las ures de compagnia en nias miets. Cordial salits de las concusadentes e dils concusadents, del personal e del meina casa de la Puntrais a Muste. Die sin divis de la famiglia, dat lainus osa il cor viril de Breil, nos udim per vus Martin Hitz la canzun al pez tun pif, ha detto la squadra RTR divise a vus in bidi de fiasta en compagnia de massa, faccias cordiales a sorientes.

0: Al cor viril de Brail cool pez d'un pif, quella canzun va nus udiu oz pel Martin Hitz de Denise el ai sesenz ella el Center de Sanedat puntreis a Musti. Ad oz va nus esser veniu ina gratulaziun, nus vain e neva ca nus vain de termetter la scadiola RTR oz a il... Os lei vesce mi schon non vien de menami a Jotto Heini a oz telefonau per gratular alla Madeleine Specia da Tavanasa. Adesso ja ai tu nau.
1: Io les gratular alla sora Madeleine Specia Heini senza us attontavel in divisato bien buona sanadat a gudevi na fa te per osevle gudevi na vontot.
0: Agilas gratulaziuns per Madeleine Specia. Ella ha sorvenu gratulaziuns del Otto Heini ad en kurt temps, ni en paugs dis, sorvegn ella posta da RTR.
2: RTR. La Coppina.
0: Annus divisions che pesce bia pligé, cu la scadiola, adona Madeleine.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran e Bam Bam, voi nos die studiu 14 minuti a buon linea, nos venite la prima gratulazione a quella veng da Martina Giudem, Giudem, l'engedina bassa, neuca Gheorg Cabiezel hai al telefono, allegra Gheorg.
1: Ciao Gabi.
0: Gheorg, ci vanno gli auguri sots?
1: Eles gratular oder no les gratular a letta Ianet, avant vef le nom Dietrich, il sta a Ciaflur e complisce 34 ans e non le sen gratular a lette di avvisar tutto il boom, sandà, fortuna, bler plazair con sia famiglia e ci fecciano un bel dì, una bella festina.
0: Flott, lette Janet oz 34 ans, a dir supponel che la fiasta seins fa oz è en curtin. Vos vas dire buones temperaturas de stat, a Martina?
1: Sì, qui è so ser, also il segno in sombriva, ma ci sei sgrat. Cioè, c'è qua è so vera bun. Tip top, perché so fans de lette son praktisch tutta di da dor wart, ein di lurierti. Ci faranno la festa, Shonda.
0: Questo si immagina. Flott, Leta Janet, oz 34 ans. A noi sentiamo una canzone da Mia Mia per la Leta. Non sta l'ein Steilines. Gheorg, grazie al Fecci per il telefono al studio. Un carcelit a Martina, a toccan in autrega.
1: Grazie Fecci, Gabi. In bel dì, ora cuore, grazie Fecci.
0: Grazie, stai bene.

0: La chanzun de Saut nos venu diu cau al cor de la scola media evangelica de Semeden, la Hilde Charner de Ferden. A gevijau quella canzun per gratulà a Ricarda Staudach, che ha 83 ans. Adosso 4 minutes avon, Lina nus main linge directa, el Sauls de la Val Lumnezia.
1: Authentic regional.
0: Yeah. Forse io les budiche pretendere che mia collega Lara Cacenza gli idee in Lumnezia forse per io fa bogn ni sta su lei de vos mons nana ella ai per nus si l'Alp sur Morissen oz vam jetzt di venus schon discuriu con ella ella ha visitato il Silvan Cadof pur a Morissen Silvan Curoms lau nocins constatescia che laua saves vini scarta causa mun conza de plievgia.
2: Nos essen disai un poco qua, nos essen in liu che fegli exponiu, che mer un contersi, ed essen schon sur play ons, ed ene puspegni confrontai con calera, as a planetere, sin a tremane extrem, stranio, sletze sorveg mine pau, ca plievgia, i po cresce nua, da del spiegel, da la hawa, de baiber va extrem fegge na vos, a schie che quasi ves nji is prossim zis dir in a extrem grande schweda.
0: Ja, nu stein wal avon in a onda de calira, quei sa è Silvan Cadof. Quei a el de, ce vom jetzt di, ad ossa ein els, si l'alp tege zu, la unu che la jarva savurusa per la viestia, resca de vini scarta, l'ara gacen, neu a esti el moment, buonasera in Val Lumnezia.
3: Ja, exakt quoi tis dic, io son gis si l'alp te Gesù a Morissen con Sandra Herger, che lavora cau con la stat. Sandra Herger, os che a si sec e caul, si baule la stagiun, con fec sentis vus quella secira e calira cau si d'alp?
4: Oh, ja, ja, pi caul chi ven, pi di chi sta caul, ja, ven bo che plova, vezio haldes col pasti vanno vos, quei brigi, Ja, das Animal ist dann hyperlohnt beim Flattig, ja, weil ein kleines Pünktchen, zu fahren, dass das auch kann schon bei Aue bleiben. Das Grunde ist, wenn ich nur so ein Kunauer, du kein Lehner, sprach ich stetig, ja, ja, ja, aber du hast es hier.
3: Aue, das ist auch ein Juf. Eko, ja, du hast schon gesehen, du hast schon gesehen, dass die Situation da war, ko, weil sie lohnt, dass sie da neue Daten, also neue Daten auch.
4: Das ist hier, dass du fahren, das Grunde ist, kein È un busci veies, quelle vengono in flotte con aua, sin quelle mettiamo al paese, perché c'è la stessa cosa che si ignora, perché io sono un quintale con elle, e sapevo che vengono in te aua, e poi si può... Io in fin sostegno, forse certo vengono in lontano se vengono in te per aua, ma io sto scoda a base in quelle che fanno che vengono in con aua vonda. E io traccio... Ja, quelle pinches che fanno, se vengono, se vengono, se vengono, se vengono, se vengono, se vengono, Vezi halt du sosch koi oi.
3: Elles reserves dauer van eben a vos, che fe Jaisus un kontur quai to conusse?
4: Nu sein, sin quel alb, in a, as in io a una buona collaborazione con Spurs, as es fan proprio in a massa pro me, sto so doi, che telefonesh al bia vini gra riagau, con quel che nu sein a fare in a massa tirske, a in vide quas beis. Nu sle vren habia con sanudader, sa tanks, abrebe koi gatles, e bis che fades kein fachis, Sono più di ball, quelle venivano più di ball con una massa d'acqua dopo il giorno. E si può più bella, quasi quel po' di facile per me, se vuoi dire che per mangiare. E l'altro è che questa è la lunga vita, e si è la vita, e qual è il momento che qui è venuto un po' di bella, poi spero che fate che qui tungesse, per mangiare.
3: E si può bella, se viene un po' di bella?
4: Oh. Halt arver seufs, fappi grondes bestires, repartere stiers in pibia beis, hat sin quas beis gewinnen an te aua, ki e bo, sin squetsch de ton stiers, ki, ja, quello lo solete causa kin sa fa, kin, eba, sin zai pao de mia jetz, san zonea uli va ola, stans halt dia gut, lumerins ki an bierne dana vondaua, aber, jana bo vondaua jetz, quel va bo, stiers o più important de laua.
3: Ce fossen lo stigiazions a lunga vista per toccare l'aua?
4: Sì, se vi fanno quelle che fanno, non consono neanche se vi raccontano l'aua meglio, fa più grandi tanks, che che in sacco metter ni schon che fasi laue ne vende un chatte primavera ve qua laue che oiden tun che quella va bo piarder e be metteren ci biasse nu dader sco po saival a propri charmoio qua laue che los animals boiben je spora che ven detti stats che plove de pli a chi posi e je un plani push per quas quales reserves al planchiu e sin questo è einfach spora perché se nu se burim influenza in massa ni
3: Vous avez dit que votre quarta stadt, qui est la Sud-Alp, quasi une en comparaison avec d'autres zones que vous avez déjà vu, ni que vous êtes déjà la Sud-Alp?
4: La première stadt, oui, c'est une symbiote stadt, qui est une, oui, le grand chien, propre comme une flotte stadt, c'est ma carrière de l'Alp. À Blouer, il s'est dit un bourgage, il baul, si chic. À Brelleau, nous sommes propres, tu es flexible, Mara minchi di la situazione da laua a decider minchi di coffee jeans e quoi e beh io gino vai a fare mara con mio altmeister coffa che co come lo sto nus halt einfach tenere contact mara coffa zu conno ne lo stau genau c'è Luisa lo hai pluio sco da se de alles a diezze lo è lo aveva pita spauk de me ja e er lo è bustau si fla blu si mens fas buon qui tas vur da laua c'è è stau in on che vuoi si dico vesti se posso dire già me ieri sta bled sta caul e cresciu at uone si hat proprio schon sta uspert uschet smorvel che lo spostire san fa con questo con uso schiflo uso e senti in schon che la kipitation di ne pife ha pi calchi vegn ni pidi che sta e caul ja der sper hal du on semplicemente sin sin on te plie vedere
3: kipitation lu las vacas
4: Oh, elles sind einfach brutal kaul, elles sind brutal stunkles, massa moschies, massa bueres, a quei adetti che cavilente brutal elles. Elles stanno i pilonge poi, a quei consumi a quelles che portano, che hanno da fava di da tonno, in tram, ni lo pi, pi, also, yeah, pilonge che hai, col porta, pi streng che vengono per elles, lo stanno i longe per i pel de meiani, la unica laua, e il beami è giù relativamente bot. A pilons che stanno lì, stanno là, poi per venire a vostra palla, a quello ha se me ne è pastir su streng. E venire noi a vivere da tu proprio stempels.
3: Cosa vai a girare? Allora, sanno se che faccio, c'è chi ha un bosco e caul?
4: Qua un gref, noi siamo anche sul confine de plantes, e noi siamo un po' in un po' di zoten. Io credo che in sai so tente le plante si girietti e prende also in quel di aver fanno lo è e so stanno halt einfach proprio mara che ha den kind vendere parte della simbia base che ha den in beide per tutto ci penso che sai vol
3: e grazie fetch Sandra Herger de più informazioni da varla se cira e le sfide si dalp a morissen o di sus corsere è un el magazzin
0: Grazie al fech Lara Gacheng della Live della Al della Tege Zu Silas Alps de Morrison Schwusleis survini in impression coi vesa o also in a gades dir an elaba also Jordan Elaval laus weis vos e fein klicks in RTR laun fleis vos fotografies e e in a carta che muss la schertezia daua de Biber en sin camp national schoe el camp sin territori grijun rtr.ch quei ai l'adressa
1: RTR Authentic Regional.
0: Ja, nun continuiamo naturalmente con le nostre gratulazioni. Non lo faccio, venite giù in Trento per gratulare ad Elsie e Elas che complessano oggi il 9 di Fanadur Lull, loro anniversari. Procurai a voi che loro di diventi semplicemente in di non amplidabile con bia plagies e bia las rigordiances.

Quel che ha stato Helene Fischer, ella ha cantato, delectato nos con Liebe ist ein Tanz. Adio ai cao in gratulazione per in giubilar da Vella, ella è la Karin che vien che complanesce ozio anniversari. Al cao stiu il sta buscri con veglia che lei, abre, qua stia estrint, sta in tic in misteri. En mince cas per la Karin che vien. Cara mamma, cara donna Karin. Nos gratulajn da cora gia vijajna ti tut mo il bi ad il bien sintiu di de natalezi. Buna sanadada con son bia plagevi de quel che ti fas el mince di, sa gi luvra, el tene casa, en curcin, nie de tia fec bia la tegia de quelm. Jeu, al Fabrizio, che vegn, les angrazia a ti fec per tut quel che ti as fac per mai. Grazie per tiu temps, tiu grand sustegno al balapai sco e speres. Tia pazienzia, tia ureglia aviarta, a cunzun per tiu grand cor. Cara mumma, stai sco ti eis, a sagis e vine von, adina aviarta, parina, ni l'autra, pulaca. Quas divis vengen giù de Bristol, de tiu Fabrizio sco e dall'antire famiglia, al Corsin, al Marino e la Chiara Lorena, che vegn. Sincera gratulazione, a la Karin Cavegn. Gie, butto sanz, chica, dat, bala poi. Abitesce a Bristol. Sincera gratulazione a la Karin Cavegn adoz in grandius di la fiasta. A per ella, sprendinus grat quella canzone de plus. Heb's gut, forse pla ella. E a Karin en mince cas, in bidi de fiasta, a vela.

Musica de plus, vostat lais RTR las 13:13. Bein in qual gadas che mir si lura a di jede domis duas warts del punkt dobel le madema cefra e oz quei al cas. Nos ven in ulteriore gratulazion che venida a via messaggi WhatsApp a quella ai, quella va a Brail, ozza a Livan Muat, festivasi u vente si isava al gide na scienza. Nos gratulain a divisaina tito di bien pil futur, fai oz in tec pi pacific, ossa sas die charuasaties massa unions, sil moins durant il temps de stat. Asi es sa pina bain sintiu pi bitems la caccia. Prempede questa sera da feintig fiasta, quei division a tites genitur Slevelina, adel Francesc, tia amicia Ronia, tia sora Alina cun Vangelis e la poppa Nayala, tiu fra Aaron, scoe dil tiaun Aiko. Tots laien gratulà ad Ivan Muat, caots 26 ons. A ternus aves gratulà vinevon 0800 20 21 30 ni via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

Musica svizzera. Quei che staula Julie Fox. Con sia grandiosa voce. Pilgrim Venus, odio. Lina Aventia Duas, od va compagnia de Dianin che è il studio. Nus dus, dai non una chance de telefonare, vos les gratulà, la pide vostra chance a suenter. Asti Dianin giuga diala de fortuna, a lustre matin luensemen anzici. A fa bogn, el bogn engedina. No loc cien, veng, vengi ciun trenta per la devosa cajun da gratulaca sin ondes ramonces e l'ura de las gratulaziuns a tocan lutto in tot lainus.

0: con blicche momol ai svegno ures per di a dia Gianin ai oz mio assistent ca è l'ora delle gratulazioni ad ella osa in incumbenza fec speciale a nominare ma in quella de tre la sort citer matai nus a fa bogn a scuol Gianin ti hasti tre in zedel nus va in cavigliau quel se nostra scatletta magica ca ella ai una dina bu pibiala a brella ai nizzeivla. La gamma de plazzas che hai è la casa San Giuseppe a Cumpa di Alze, la godogna due entrate, forse se ella va bo, forse chi ne beati, ne in beati, ne si chiede sia famiglia che se allegra di stia i a scuola a Faboin. Sincera gratulazione a Gemma de Plazzas, vi ne vuoi in bidi de fiesta, ad a ti Gianin, un grazie al fec che ti ha stracci la sort per me. Gianina, Andy Jones, da oggi faccio compagnia a me tras l'ora delle gratulazioni. Nus dus, ci vigiene vus tutti e tutti, che vi sotto viesdi de fiesta in Stein Happy Birthday in bidi non oblidabile in compagnia de bia personas che vus vais budien a ca Bujen Vus. Stai bene, a toccan in autordi, io sono la Gabi di Gonda, Adel Ayel.
1: Gianin de Vus.
0: Al Gianin. Stai bene, bis entro mezzdì, stai zene uel l'umbriva, bui a vonda, a godi la stat.
2: RTR, las gratulazioni.

droghe, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il chachader ca sa età in luft per negligenza sto paiar in a multa, può però salvar la patente. E la via da Miglietr antr Breile Wurz è in pass pli lunch, na gin recurs contra la domanda da baiegiar. Quals temas da quest'ora ed glielas duas. Per vus, al microfono Ursin Cadisch. Buonasera. Il chachader ca sa età l'on passà illegalmein in luft en il puschlaf e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el paiar in a multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne vician conoscent. El dascia però salvar sia patenta, uscia conferma la propura pubblica del Grischun ils rapports da radiotelevisione svizzera RSI. Il chachader aia accepta il mandat penal uscia che le è in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzion sin c'è animale exact che il saieta. Il cadaver del luf era venuto a tale in prim di dalla Ciaciauta 2025 in Valposchiavo. Il Grischun vuol promuovere migliar talents giuvens da sport, musica ed art, per cui al centun sur lavorasse concept per la promozione da talents in la formazione professionale, quai insieme con managis d'imprendisadi, con scolas professionales da fac e con organizzazioni da sport, musica ed art. En il center della sedis mesiras en la consegliazione da talents già da giuvens, da rinforzare l'entira reiz da consegliazione insomma e da flexibilizzare ils models d'imprender e da d'examens. Las mesiras en la base per realizzare las finamiras comunablamein en il decurs dals proxim zons, comunicescia il Centun. En Surselva, alla via Miglie, supera in ulterior obstacle, sco quai che la Vishnanka conferma, nen nagins recurs veniz inoltrats incontra la domanda da baiegiar per la via da coliazione da Breile Wurz. Recurs avevi dato il pass precedent, la midada della planizzazione locale per creare la base per la via. Ils recurrents privats erenits fin al Tribunal Federal a Lausanne, senza success. Usa, sto il Centun anche a provare la domanda da baiegiar e su enter alla popolazione anche da provare in credit supplementare da passa i 1.000.000 francs per quai che ils costs saien crescits ils ultims diagions. La cantatura britannica Bonnie Tyler è morta en la vegliadicina da 75 anni. Sco quai che il management de Tyler conferma e alla morte su enter greva Malsogna en in ospital en il Portugal. Bonnie Tyler era venuta in conoscenza sul piano internazionale il 1977 con ses hit It's a Heartache ed ha dina puspe pubblica musica. Sia ballada e ses hit It's a Heartache ha dina e la pli in conoscenza e la Eclipse of the Heart, una delle balladas las pli populares. Insomma, il 2013 a Bonnie Tyler con 62 anni anche rappresenta il Reginavel Uni a l'ESC.
2: La meteo.
1: Oggi dati bler su l'Eglien Lentir Grischun. La temperatura massimale è 34 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la Regione d'Aquira. Era da maun esi sulle Lief, il suo intermezzo di se forma per part Nivels e Nivelez e Bletch poi venir molo calma in e consunte nel sit. Tutina vini pliciaut, con fino a 33 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits. Musica non-stop.

0: RR. Per vus, al puls della musica. Dal sempre verde, sur il hit, fin per la scovrida.
1: RR.
0: Usci variat, scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils leis de fermada in Svizra emparan jank mets pleins. Tut gespera sin in antun, atun ed enviern bletsch. Ed il cecciader ca sa età in luft per negligenza sto paiare una multa, può però salvar la patenta. Quels temas da quest'ora ed gli elas trais. Per vos il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizra an main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua saien fitch bas, quai in Svizra square en lentir spazio el nord da las Alps, ha dic l'analist da la Axpo Andi Sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis saien in plenitz per adunt 43%, pia 15% sut la media dals ultims 20 ons. Usa tut che specia in atune dem Viernblech, usche lio pudessien las ovras producir main energia, usche che la Svizzera stuessia importar anc da pli durant lem Viern. Il Tschatschader, ca sa età l'on passa illegal main in lufen il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el paiare in multa, che poi fin a 10 000 francs, quant exact ne vici un conoscent. El dascia però salvar sia patenta. Uscia, conferma la Procura Pubblica del Grischun ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Tschatschader aia accepta il mandat penal uscia che le è in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sinci animal che el saieta. Il cadaver da lufer veni chatal in prim di dalla Tschatschauta 2025 in Valposchiavo. Il Grischun vuol promover meglier talents giuvens da sport, musica ed art. Per quai, al centun sur lavura ses concept per la promozion da talents en la formazione professionale, quai ensemen cum managis d'emprendisadi, scolas professionales dal fac ed organizaziuns da sport, musica ed art. En il centr dalla sedis mesires en la cusseliazion da talents già da giuvens, da rinforzar l'entira reit da cusseliazion insomma e da flexibilizar ils models d'emprender e models d'examens. Las mesires en la base per realizar las finamires comunabla main en il decurs dals proxim zons, comunicescia il Chantun. En sur selva, alla via Migliès supera in ulterior obstacle. Sco quai che la Vishnanka conferma, nenna gins recurs venits inoltrats incontra la domanda da baeggiar per la via da coliazion da Breil a Wurz. Recurs avevi però data il pass precedent, la midada dalla planizzazione locale per crea la base per la via. Ils recurrents privats erenits fin al Tribunal Federal a Losanna senza success. Usa scho il Chantun anche approvare la domanda da baeggiar e su enter alla popolazione anche da provare in credit supplementar da passa i 1 000 000 francs, per quale il scust sei in crescits ils ultims diagions.
2: La meteo.
1: Osati bler su l'egl en lentir grischun. La temperatura maximale è 34 gradi en lenge di nota, 29 gradi en surselva e 30 gradi en la regione d'Aquira. Er da maun esi su le lief, il suo intermezzi sa formen per part nivels e nivellets, blech poi venir per omo local main e quai consunt en il sit. Tutina vini pliciaut con fina 33 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suo intermezzi der RTR.
2: Con sempre verts. Scoverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: radio.
1: Mes radio.
0: Mia lingua.
1: Mia lingua.
2: Mes radio.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils leis da fermada in Svizra en jank mez blinds, tut gespera sin in atune dem Viren Bletsch. E la Partita Popolare da Tavau vuol defender il sitz da Valerie Favracola en suprastanza comunala cun Rebecca Gatmer. Quals temas da questura, gli è la squatter e per vos il microfone Ursin Kedisch. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizra ein main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua saiem fitch bass, quai in Svizra scoere en lentir spazi el nord alla Alps, ha dic l'analist da l'Axpo Andi Sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis saiem in pleniz per adunt 43% pia 15 punkts procentuals sut la media dels ultims 20 ons. Ussa tut ge specia in a tunne dem Viern Bletsch, uschiglio pudessien las overas producir main energia, uschia che la Svizra stuessia importar anc dapli durant lem Viern. Rebecca Gatmer duai remplazar Valerie Favracola en il kleiner Landrat la suprastanza da Tavau. La Partita Popolare da Tavau ha nomina Gatmer per defender il sitz che Favracola abbandona la fin d'alon, per quai che la è elegida en la regenza cantunala. Rebecca Gatmer, meina il Bain Puril cun ses consort, lavura sco employada da commerzi e in una scrinaria e saia da pi 8 ons già en il cussel da scola, come ne cescia la PPS da Tavau. Ulteriuras candidaturas per il sitz, baut vacant, en l'executida da Tavau, nen becen conoscentes. L'elezion è il 27 da settembre. Il Ciaciader, casa e talon passai illegal mein in Luffe en il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal, sto el paiar in a multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne becen conoscent. El dasce però salvar sia patenta. Uscia conferma la procura pubblica del Grigiun ils rapports da radiotelevisione svizzera RSI. Il Ciaciader aia accepta il mandat penal, uscia che le en vigur. Tenor quel alum agi per negligenza e bec faccia attenzion sinci animal che el saietta exact. Il cadavere da Luffe era venuto a tale in prim di della Ciaciauta 2025 in Val Poschiavo. Il dumber da datacces da pirats sin las mars del mund es reduzi marcantamain. Quest'on ha il Biro Internazionale per la Navigazione registrato 38 attacces finussa. Il medem temp dall'on passà eri anche 90. Tenor il rapporto dal Biro per la Navigazione è 80% als rapinaments capitats da pirats dalla Somalia. In tut, als pirats era faccio ostagi 67 personas, ina da questa sai avvenida blessada. Il Biro Internazionale per la Navigazione toccia tra la ciombra da commerci internazionale ed è il post central per annunziare e registrare tutte le attività da pirateria maritima.
2: La meteo.
1: Oz dati bler sull'eglia nel tir grigiun. La temperatura massimale è 30-24 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira. Era da maun, esi sulle gif, il suo intermezzo si forma per part nivels e nivellets, bletch, poi venir mo local main e quai consunte nel sit. Tutina veni pliciaut quai con fino a 33 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin las vies grigiunas. Da Sameda nel Val Poschiavo stagnesce il traffic tranter la Rösa e San Carlo, quai pervidi un vehicle con panna. Ed era pervidi una panna stagnesce il traffic sin la via del Giulia, là tranter Rona e Mulins.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La Saira der RTR.
3: Cun sempre verz. Scoverides e hits.
0: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ils lags de fermada in Svizzera in pulit vizza ston sparassin in atun bletsch. La plievge che vembu lai piti Alps ad agricultura.
2: Nu va nus privi il second tal, comunque che il sulai, il maglia, ne venne nus il past.
1: Il sulai a ella in suo logo, la vischneunca che quattr ciamunassem bugen, innei Leandro Teste, che gida se setz.
3: Politisch erfahren und Samoritza Dena.
1: Ieles Tschun, io son Georgina Janchi, bella, buonasera. A nusen cevincula surveste de novitadza dil slags de fermada che senten e Laura Scicchia, ursin cadis.
4: Ils lais da fermada in Svizzera an main au acusità da quest temp. Ils livells da laua sa in fitch bas, quai in Svizzera scoere en spazi el nord alas Alps insomma, a dic l'analist da la AXPO an di sommer a l'agentura de novitadz AVP. Ils lais sein emplenits per radunt 43%, bia 15 punkts procentuals sud la media dels ultims vengions. Ussa tut che specia in atun ed enviern bletsch. Uschiglio pudessen las overas producir main energia uschia che la Svizzera stuessia importar anc da pli durant l'invierno. Rebecca Gatmer, duai remplazar Valerie Favracola en il kleiner Landrat, la suprastanza da Tavau. La Partita Popolare da Tavau ha nominato Gatmer per difendere il sitz che Favracola abbandona la fin d'olon per qualche lei elegida in la reggenza giantunala. Rebecca Gatmer mainia il bain puril con ses consort, lavori a scoemployada da commercia in una scrinaria e saia da piocions già nel cusel da scuola, come ne cesce la PPS. Ulteriore candidature per il sitz baut vacante in l'executiva da Tavau ne invece in conoscentes. L'elezione è il 27 settembre. En surselva alla via Migliesur supera in ulteriore obstacle. Sco quai che la Vishnanka conferma, nen nagins recurs venit inoltrats incontra la domanda da baeggiar per la via da coliazione da Breil a Wurz. Recurs avevi dater il pass precedent, la midada della planizzazione locale per crear la base per la via. Ils recurrents privats eran its fin al Tribunal Federal a Losanna, senza success. Ussa stol Chantun anche approvare la domanda da baeggiar e suenter alla popolazione anche da approvare in credit supplementar da passa i milion francs per qualche scust sei in crescits ils ultims diagions ai genom. Il Chachader, che se talon passa illegalmente in Luffe nel Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal, sto el pagare una multa che può ir fino a 10.000 francs, quanto exact ne vicen conoscent. Il dascia però salvarsi a patenta, uscia, conferma la Procura Pubblica del Grigion ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Chachader aia accepta il mandat penal, uscia che le in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sinche animal che il saieta. Il Tessin lubescia da saietar in luf en la Val d'Alblegn. Sin l'Alpe di San Martino ad Acquarossa aia in luf sciarpagli in desdì almain 9 ciauras en ina zona chins na las pudeva bec protegir cum esire supportables. E cun qualche detia ulteriurs animals danitz sin las pastires eifer il revier del luf stoppien ins evitar ulteriurs dons, qualche sai la premissa per lubir da saietar in luf. A partir da demà un venerdì, il Guardia Ciaccia Tessinae speda 60 dies da setiar il luf problematic, quai en in perimetre defini. En il solo turn se retira l'anterior Consigliere Nazionale Liberal Democrat Kurt Fluri per immediat, sco presidente al Consiglio d'amministrazione dals Ospitals, quai suenter che la regenza cantonale aveva constatato irregolarità nel sistema de paia. El aia survenì passa mezz milion francs memebler paia e supplements, ainum. Flurisets relativesce alle irregolarità e pretenda chi n'aia dane gindon per l'ospital. La regenza per conto scriva che questa tenuta aia manà alla perdita da confidenza. Lezza preparava per quai sia destituzion, entant a Flurisets demissionà.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: A quai tematizenza un cusere il svargo 100 milioni francs che intractendai alla radunanza comunale d'Alvra de Cusera milioni per disloca preventiv Brinzauz. A bordeco in credit da tala dimensione su entre che cusere grona son giù concede un vargo 50 milioni per quella dislocazione. Lu venza visita Watts in Alp sur Morissen per vasea dudi che qualas emma senza prievgia han per conseguenze.
2: Il quantum ava va na vas, il pas po bu crescer, si fa si vina van Savesse Schabiaken sto tornapi bald all'Alp ca Autersons.
1: L'intervista col cautegge de Treis Alps en Lumnezia am Pauet Pitart. A lui, il combat per davanta capo de Somurezzi, il trio che vuol, vuole una dinna, esce bugartigiao in prim scrutini. Esi pitost usit che surtut quel cu las paucas vusts ceda a desista e a Somurezzi in quart candidat vignos vitir. C'è ca motivau Leandro Testa de prender plaz il carusel de candidats? Dumandenza. Tot quai su enter in qual dettagli dell'aura che varga tec a tec la marca da 30 gradi.
0: La meteo.
4: Ozzati blef sull'egli in tir grigione, la temperatura maximale è 24 gradi in legge di nota, 29 in surselva e 30 gradi in regione da Quira. Era da maun esi sull'egli fil su enter mezzdì se formen per part nivels e blec poi venir molo calma in e quai consunte nel sit. Tutina vini pliciaut, con fino a 33 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sulle vie grigiunas. Da Sameda in Val Poschiavo stagnesce il traffic tra la Rosa e San Carlo per vedere un veicolo con panna. Ed era per vedere una panna stagnesce il traffic sulla via del Giulia, là tra Rona e Mulins.
1: Brinzauls seu avegni cusera decide la Vishneonka Alvra Albula in proxim passe va per in credit de bunamegn 83 milions francs, milions per la dislocazion preventiva, in a summa gigantica che vegna chef an qual du mondo forse e du mondo combinato scun an qual emozion. Toni Poltera, nias reporter el Grigiun Central, che sufficiente schon pigliadic cul destindils de Brinzauls antras la bova de crappa. Toni, ti has legiu la missiva per la radunanza da cusera, per cei vuole Vishneonka proprio droa quals massa milions?
5: Ja, proprio, è una somma impressionante in Spodex, in la prima Ileida, però la Vishneonka sta sur pier maximal manch 360 mila francs. Il grande bacung tal sur peia la Confederazione di Cantun e ieri bici anxiesi vini l'ora ir dovrò l'antira somma da cals presto 103 milions.
1: D'accordo, tutti ne puoi meno 103 milioni di francs, il cui sei grona di aggiù concedeo in credito, c'è un conto milioni per quale antira dislocazione?
5: I vopi costi totali, se non si calcolò, si va in soci 42 partite, si lessen dislocare preventivamente, ma il co in sto dec, anfinosa in oggi da signalizzare interesse, proprio a fare il pass in sto gio bici interesse, e parlo proprio in sece oltre. Osa, c'è la galleria da drenaggio, mosa già in fici buon effetto, la costa sur Vishneonka è quieta, forse è già in ulota, ci ponderescia da tutt'egna restare a Brinzauls. Ma appunto, che tu già 3 milioni, già calcolò, fino a mince caso è per in sece, ci ho fatto il passo, e tanto che ci sa, o che la persona comprò in sece esistente, non oltre lì, e che monta però er scusi, il regolo nelle convegne c'è un buon che la c'ha.
1: E qui, se non c'è di ne puspettiamo in convegne da Nes, ma in sto buon la casa, c'è che mi da c'è il maleggio della Vishneonka.
5: E che io se gli hai dato per pagare i biglietti c'è importante per il maleggio della Vishneonka e sotto la regione di Marella di uffizi dei monumenti e di sormeggi della contrada con svari più esatti e che alle stessi tutti insieme stanno allora proprio nel buono se si potessero forse tutti in arrestare tutti in ora c'è regolazione si dat ma è anche franco il punto ci procura per emozioni forse er per emozioni spiegare domanda sorvegna o sa vonda più obiect ci dunque sia Brinzauls.
1: O scuos totals per quella dislocazione buonamegno 83 milioni francs, la Confederazione del Canton paga 90%, la Vishneonka maximal quals 360 mili francs, resta tonton tutina una differenza di buonamegno 8 milioni. Chi paga quals?
5: Ecco, gli 8 milioni restano pendias dei proprietari e delle proprietari degli obiect, che per neba la differenza che il 10% la fin finale.
1: Toni, c'è una bella votante e votante di cui si regge?
5: Allora ella veia libera per realizzare il progetto in dettaglio proprio, volevo fare che la domanda della zona, invece anche può domandare il danese della confederazione, di cantone, dar ben avanti che alle persone ci lasciano dare e proprio abbandonare Brinzauls. Mince singolo progetto di costruzione, sto allora però anche nel approvò, in Rom della legge della costruzione esistente, ma il Rom finanziale che il FIS si erò.
1: Tutto non è dato in na?
5: E no, dati invece. Il FIS si è rifusato 130 milioni di francs, per investizioni di 360 mila francs, tutto il lavoro FIS si è tutto il lavoro FIS stata pigiato fino a questo sotterraneo in tir progetto, in stress air forza la veia della interpretazione della iniziativa non c'è era degna ma scudeci in na che se era na dati bec
1: in na dati pia bu aber forse ben un qual votum forse è un qual emozione debattes c'è kreis.
5: Che poi c'è un dar, che però greve da deg davantori, crei beci dette grondes discussionspunti da ners, la vicina anche specie già beci in grond burdi finanzial, un altro compra ieri, la fermeada da bus a Vazzarol vign picera ed eri due proiect da veias da god costa insieme presti dobel e che i tractando questa sera che si mirano così per dare e maleci c'è ci specie c'è burdi finanziale la vicina anche scutala il suveranci sto decider su da quel danese su da quel proiect si date discussioni allora per vedere il faccio in sto scusi va dicendo anche sbuare la chasse ci maleci la vicina anche sa meida ma erco le condizioni scala sono clare a tutti da tutti perché crea becci detta o se che se era una radunanza emozionale ma scudeci insomma
1: Toni Poltera in linea diretta von la radunanza comunale della Vischneunca d'Alvra con la tractanda da Varga 80 milioni per la dislocazione preventiva da Brinzauls Toni Poltera vince capesce di attacla a nos venin a rapporta. Ad Antonio si gratta di aver vergato la sciun, di sedemmas senza strugin plugin alla prossima onda de calira scun varga 30 gradi quella savigin. La scicira, l'aises fistizia, l'agricoltura, moe si las alps, che senten tic a tic che vin scart, cul pasci. D'Anton, in qual alp vin planet e elas streccia scun aua. Lara Cacegna sta ad ozzen lumnezia, pi exacta Morissen, ter Silvan Caduff, che cautegia de treis alps en lumnezia per udì davant la situazione attuale alle conseguenze in quel momento che fa vinevon caul a scic.
6: Les de vosas jamnes ein stades scicces e caules tenus in grigiun a scia e a morissen en Lumnezia. Elles alp senten l'influenza della scicira e calira. Silvan Caduff, vos esses il cau d'alp de trais alps che a morissen. Co è la situazione con la scicira e calira si d'alp?
2: Ai vei mender, osa nos vain in certs logens knapp con Ava. Il pasto fosse per il momento non aveva meun, ma la scartezza d'Ava fa quittas.
6: C'è non le conseguenze di quelle temperature della scicira?
2: Le conseguenze sono chiare. Quanto Ava va a voi, il pasto può crescere. Si fa scivere una buona se avessi un bianco in questo tornato più bello dell'Alp che altri sons.
6: Voi siete già in menage da lac con rodun 30 vacche. Come fai per te ellas e c'è gi da ellas?
2: Allora, le vacche gli danno il pife e il plues, mince tonna, fosse buon grado e caos con quelli che io. Le vacche per te sono estreme e il quantum lac e il caos. Le si muovono solo in te più poco, ma le consumazioni più poco, conseguentemente in produzione più poco.
6: Il latte viene fermentato con acqua. Tongen le riserve è un per fermentare il latte, non c'è già il vus per fermentare.
2: Noi facciamo prima le prime misure per fare questo, se va in sclaudere giù. Certe linee di acqua che noi troviamo in grado, se non c'è il dievere bu. Per il momento avevamo meun, se noi troviamo quell'acqua per fermentare il latte durante il mulger, se entra per sciacquare tra la pipeline in Vishneunka.
6: Con greves e le conseguenze economiche si dà più Pavel e le vacche producono più poco latte che usitavo.
2: Quando termina un aspetto che fa in te quittavo, si è il quantum che manca, è il quitau che sto eventualmente pi bau la casa con col stiers lo me un quel produc che sa producesse si las Alps e il temps pilium che no stesse na casa ad conseguente mai na quello schon in influenza si las finanze se
6: per cosa è un buon opzione de venir giù pi bau.
2: Na, per il momento ci vorrei usare un po' di qua, noi prendiamo in questa fortantiera, speriamo naturalmente che venga qui a plovere e che poi mi dà la situazione sulle Alps.
6: Se vuoi mi raggiungo sulle vostre giamne e la prognosa d'ora i prossimi giorni, che dice che sta a cercare la scelta, come faccio per Gesù qui taos? Come acuta è la situazione veramente?
2: Alla vende di tgi mendra la situazione la pretende lo differentes maseiras no van chan priu pinches maseiras per migliorare la situazione un pau con Claudio Giu Bels che nos Rheinbock da buscha cur la lava ad da metter in sinum nice no daders in Bels per clava cur ci mogra quel tier baiba ad il laut temps stat la novose il reservoir per che nos agen sur in take pilling temps si gira unava.
6: C'è le vostre misure d'urgenza e dati che sostengono il canton?
2: Sostengono il canton, sai, vuol dire dati, tutto secondo senza clamaggio sostengono, ora con tutto sostengono finanziario, qualche sta forse marano, se non è in Londra, abbiamo preso in contatto con le nostre organizzazioni turistiche della regione, ci siamo trovati per parte loro infrastrutture da trasportare acqua, e la regione che è piuttosto cartezza da dava, così che si vuole garantire per i nostri tiri, che sono per scolare, e che si vuole tutto in spendere alla Stato.
6: Os che viene da adina da pli Staatscaule e Scecces, c'è una situazione a lunga vista?
2: A lunga vista, vanno a scegliere differenti progetti, che in mezzo si invia, che in seguente si vuole realizzare il prossimo sonso, che è ora con tutto, progetti che si vuole arcunare l'acqua, da Kaleva sur il temps de primavera a stat che in sarcuna quella lo durante la stat questi er droven lo sha flessia quella els bunte desne che fa basenz in auto project de sigir de se vedro a infrastruttura della spendicolare che in drove gli unvierm per fa naif che in se vedro a qua per pompas in la contraria vart awa per se ve borger quai als tiers lo durant il temps de stat che scartezia.
1: Silvan Caduff in discorso con Lara Cacin el a su managi pur il Morissen de Cautigia de Treis Alps in Lumnezia. Presidiale Vishnanka de Somurezzi combinaue con de bè prestige. Se muosse il combat pil presidi comunal con gratin quartet cavul. Erani e in prim scrutini in trio e d'Anton Leandro Teste vignus vittir. Quindi Jones es el d'Anton el Parlament de Somurezzi e lei è presidente dils Liberal Democrats de l'Engedin Alta della Bergaglia. C'è quel vol per Somurezzi vessel de vigni elegeus, c'è che dau il stausch de Peros, candidat Florin Juan, a domanda.
7: Leandro Testa, c'è d'era sia motivazione da partecipare il secondo scrutin pel presidi de Samurezzen?
3: Wir haben festgestellt, dass vielleicht noch ein alternatives Profil fehlt. Das hat niemand eigentlich das absolute Mehr erreicht. Und ich bin auch von diversen Leuten draussen angegangen worden, die sich auch ein bisschen ein alternatives Profil wünschen. Und ich hoffe eigentlich, zusammen mit meiner Partei, dass das Profil, das ich mitbringe, also Unternehmer, politisch erfahren und Samaritzer DNA, dass das Profil ist, das Samaritzer suchen.
7: Che füssen treis robes, c'è il pilesos a permem, si levginenciasche el nis Präsident?
3: Also ich glaube, als erstes sind die bestehenden Projekte, die wir in der Pipeline haben, weiter zu verfolgen bzw. zur Umsetzung zu bringen. Das sind Wohnbauprojekte für Einheimische, zum Beispiel Dülag, inklusive Phase 2 hinten dran, Signal, Schulhaus, Grevas und die Eigentümerstrategie und natürlich Digitalisierung. Das Zweite ist ein Herzensprojekt von mir, das ist die Zonenplanrevision. Die müssen wir jetzt vorantreiben, die ist in Vorprüfung beim Kanton und die müssen wir jetzt endlich zur Umsetzung bringen, weil die schafft Potenzial für die Wirtschaft, um wachsen, Wohnraum schaffen, Gewerberaum schaffen. Und das Dritte ist eigentlich die Innovation fördern und dort geht es vor allem auch jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Das sind die Weiterentwicklung von Gebieten wie Ludeins, Signal, Quadrella, Sicherheit zwischen Bahnhof und See und die regionale Zusammenarbeit weiterzutreiben.
1: Lorenzo Testa, che vuol diventare presidente comunale di Somurezzi, Schwuses Mucantau, Nuoc, Adriano Iseppi, Isabel Wenger, Sebastian Banner, vuolen mettere l'ur a focus in caso di una elezione in place in nostra pagina web. Il di Somurezzi eligen lui in 10 giorni il genif de Fanadur.

Quai è tutto del magazzin de quella giovedì sera del Snow de Fanadur. Il magazzin che veniu preparaus e presentaus da Dursinca Dige da Gheorghine Janchi, producente Prisca Bundi. Nus e nostre informazioni, storie, massa autor and flies e sin nostra pagina web. E ben vergau la sciun d'Anton toccan la masa, con us intunenlu la mesura sportiva compogna us a musica vus direzion fin del gi de lavur, ni contra la fin de din ulterior gi del dolce fa niente e las vacanzas ni cei e adina lanciata denza cunin. Ah, sempre vert, Dion, navonta.

Che vos s'anflesezza nua en amiez vies Walk of Life, tut personala culs Dire Straits, esi vigneulus c'una masa. C'è un quastun scau de fa cun nossa nazionale de Balapei. E schon clar, l'evento probabil bugrat tir finadin, aber tir un qualin sentiments de patria. Cun sunna sdatiba e la nazionale svizzera. Venida ben eventata, oz cule secentada d'arrivada a Kansas City. Leon Hawkins vuol scriver vinevon la historia, cule pinche svizzera che batte la gronda argentina a fa il pass el miez final. Quai è lui de vos, duel de miez final, vieden è la noc de domenica in prima, qual dati cusera, assin qual merenza in tic pi exact direcziun la sis. Buien con vus, Georgina Janchi, shalou, mainza, levesan in tic de quecca.

0: Novas ort il mund al sport der RTR.
1: Nus marem viers la Froncia, bu per via del duel de per venir il miez final de cusera contro il Marocco, tot quentic pitart. Nus marem scoia eu als ciclist la pi dira a pi importante corsa de velo del mondo. Etappa numero 6, Ozzel Tour de France, stada la prima greva, etappa de montagna, surbunament 180 km, ne venda po a Gavarnie de las Pyrenees. Denter Auter stau de pedalassi dos il legendari Col du Tourmalet, in etappe che è de fin col duel denter Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, in veritabla demonstrazione del Sloven. Pogacar vien la finale e l'arrivada con un vantaggio de 2:40 sul ciclist del Danmark che sto se contenta col plaz 2. Quella differenza sin seu rival etern a Pogacar us e il classamin generale del Tour de France che il meina su entro quella in prima etapa pretenziosa su entro sia demonstrazione di Pogacar a Chautre en cusera il trico del leader del Tour de France il maio jaune Thorstein Trean, il norvegese che o seus 2 giorni mellan a Judith Klitsch, oz el ei Ruklaus, venius con un gran retardo all'arrivada, ad il meglio Schweizer, in aga de pli, il giovan Yannis Voisard, ei arrivaus sco 16 javal, con un retardo de buonas 8 minutes sin Pogacar. Voisard, el ca age sia premiera seu pipi en prim Tour de France. El scrincas fatto con us sursta, demeun, domenja, na, demeun a sonda specien lu etapas en pau pi planivas sils ciclis dil Tour de France.

0: E grad sta in quarta von la sisa, su entri in sera, in a notch senza, continuesce cusera la VM de Balapè.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTR.
0: Ei, un prim giuc de quart final d'entre ils grons favorits, la Francia contro il Marocco,

0: contonger la terza gainzeria ils mezz finals di 9 VM. La truppa de trenader Didier Deschamps, che l'ha stermata de nuot, ten la contenance e duron di giugacciuf dils paraguayans, che insascia, ma credo che non ha la vergogna de quals mondials ils blues giogan il toconus meglier balapei a quella VM a lui che è il capitani Kylian Mbappé, che sa scriver historia in de dus giugadurs la historia che hanno duas differentes VMs setau set ni de pligots, l'autorei schon klar, Lionel Messi. At Mbappé vuol vini suenter con sia bilanza de Genif Golds Mundials a Messi ad assas vegn, scio quai Gartegia schon cusera, in prim quart final dentro la Francia ad il Marocco qualanceva cusera delas 10 a Boston el stadion dels New England Patriots.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: per ganza manciata.
1: Jean Manzambi, stat scoi para, avon la midada visi l'insula anglese. Esce è un bu confirmau, reportan divers miez de massa che se refreshen sin insiders che Manzambi giochi e aveni per Newcastle United. Il club della Premier League paghi 60 milioni euro ai SC Freiburg. In carriera rasanta del talent de Vignons de Piccola avon treisons midauda servet la Bundesliga nur kalestaus in dils meiers jugadursa de vosa stadion a pala Schwitzera a la WM a Manzambi setau tres gols a preparau dus ei d'anton sfurzaus de mo meratir per vieda in a blessura vit in genui. A Luon Tennis, Carolina Muchova contonge la seconda gasso entre Paris 2023 il final din Grand Slam sia seupi en prim sil pasch a Wimbledon en in duel ca propi drua un nerve surtout en quei match tie break incontra l'americana Coco Gauff ca buone zigiau in val de match gudogna la Cecha la finale in tre sets con 6-3 in 6-7-6. Versaria de Muchova il combat per titolo pocale Wimbledon e Lusonda o sia compatriota Linda Noskova ni Marta Kosciuk della Ucraina. Ado sotto clenzon 6 minuti un po' musica direzione la 6 saludati il più importante e la sorvesta. Digi.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important de la Gievgia, quarta compact con John Jerry Flip. Buonasera. A nos enchevin gest en sur selva. Lau a la vaida colligazion denter braila vurz preu in ulterior obstacle. Scola Vischnaunca ha confermau in viers RTR a gi dau negins recurs in contra la demanda de Baghià. Recurs vevi denton dauti al passavon la midada della planizzazione locale. A quai toccano andertira federale a Losanna. Per cui, specie la popolazione de Breuil-Wurz os già da pila fusion al 2008, sin che quella voia veni realizzata. Sco proxim, sto il cantun a un approbala demanda de Baghià, a lui sto la popolazione a un votato avart in credit supplementare de 10 milion francs, per cui che tot veni plicar che previu de lezze sures. Dalla surselva, mai nel Puschlaf. Lau, oi el cacciadur, casi tau iom vergau illegalmein in luf, veniu sentenziaus ad in castig de tocan 10 mili francs. Sei patenta, asti al denton salva. Quai alla procura pubblica del Grischun confirmau en viers Radio Televisione Svizzera RSI. Ados di al tema che compogna già in secondi dis, che veni era stals proxims dis. La calira a scicira. Daniev va los ensch che mon absolut de fa fiug el Grischun central. A scheia va la quel os paientir nord del canton al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropo caliras, al cercladur è staus el pli caul cercladur in somma el vest de l'Europa. Quai, tenor in comunicazion de Copernicus al program d'observazion del mon de l'Union Europeica. Las conseguenzas de la calira a Schicchira vesins actualmen evi del slags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, segen els livells d'aua feig bas. Quai a in analist de l'Ax podetien virs l'agentura de novitats AVP. Els livells segen circa 15 punts procentuals pli bas que la media dels devos venions. Os tots che specchien in a ton ad un viern bletsch, schioc se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia a che la Svizzera stes importada pli elettricitat. Ton de mai perotz, io gli vigeli in a biala sera, a vina von bien divertiment col program Sinondas Ramonches.
2: Corso inter la sis, cui argien viv cheu a la capitala sgracta actual vit la marca de 31 grads. Satir de quales temperaturas è un durant pina la ceina. Figiens a cei?
3: Daniels Basin, la aua.
2: Ah, exacte així, ja són Gergina Yankee, els quals de les líriques anales in endus, xalú, menys, bugen entre is ni en quatre, crash que plai.

Gievgia sera da Ninema con us vein, udeu ils treis candidats a la candidata ca davantassan e una scibugien capos del Top of the World. Suenter ca Nigina Dumignau e in prim scrutini sto il segun portala decisiun en dies gis, presidiaina Vishneunka Scosso Murezzi, una marca mondiala, Montesigir e dabadaba. Prestige. D'Anton, il top of the world, fos bu davantau sque calei, vessi bu dau il grand tour, il G7 giocciava il centenè, cu europeans ben stonze in viandai tras las Alps per scuvierer e la Svizzera. Il tir svilup turistic ne vende sesam prims pas tocan al turissem de massa nus ven visitau l'exposizion cai de present a Svizz. In scec, dati grazzo enter quei viadi musical ca catapultesce per bunas treis minutas a Navos, a Basilea, Ieramac, a ISC, Duomeli, a Venciacun.

0: Cartsch musical. Nossas registrazioni da musica per vus.
1: Avon bieben in onna Curdin Brunold de Ardez presentau siu codis davart la historia de las musicas instrumentales el district in, il district de musica Engiadina, Samignun, Valmüstair, Valpuschlavi, Bregaglia. A quei codis lestel presenta a vus ensemen cugl autur. In cordial benveni a quei arch musical, meu nom Hugo Scher. Per qualur ai naturaman e encuriciò registrazions de las societats de musica del district in. L'anciata fa gest la pli veglia musica e un'activa, la societet de musica Sameden. Fundada il 1850, sa ella festiva uon pia cienzia tonta ciunons. Ella sunna che per nus Spanish Flea, dirigent ai Gino

0: Reana, in tocs sunaus de la Societet de Musica Schanf, ella è la seconda veglia musica dell'Engiadina, fundata il 1872. Tocca nel 1889 in gest ulteriores siat societats de musica venidas fundadas. A già essen via denne la historia delle musiche instrumentales e l'Engiadina. Il autor Curdin Brunold ha domandato con prim de cocal insomma venisse l'idea de scrivere in tal codice.
1: Ma ed è stato dal 2001, il jubileum del 100 Union de Musica Cantunala, e là han Raimund Tallig e Arnold Specha pubblicato un codice in occasione di queste festività, e là hanno aiutato pro a ramassare documenti in Engiadina in Postut. E del distretto de musica un. Uscena c'è col tema in insieme diverse documenta e zvesa tra la mia occupazione con la commissione de musica del distretto e del cantun e era d'una da c'è ramassà e tenu su qualche idea giusta attuale. Allora è l'idea da vo mia pensione planeta è cresciuta questa idea da provare a fare als l'androra. Invece al cominciamento non aveva naturalmente una visione concreta di come fare questo qui. Cioè, il primo è semplicemente cominciare a ramassare a modo da più e completare quello che aveva fin già ramassato. Impostato guide da festa e allora erano gli archivi di queste musiche che c'è cagnosi intorno. E uscendo si è nu insieme la duna da più e fin l'ultim vese nu material natural per forza per imper coders, ma qua non era natural nulla il sen era semplicemente quel c'è una vis ed è importante da documentare questa storia che ci è capitata da spiel 1850 fino a senti l'attualità.
0: Naturalmente, come musicante della musica d'Ardezza, della musica della scuola, di accesso in giunge accesso agli archivi di quelle due società di musica, con simple e con leve a tutte le altre musiche dell'Engiadina faccia, Curdin Brunold, da Ascià e Marà, agli archivi, ni forse a leggere su entro protocolli da Pibaul.
1: Naturalmente, questa è stata una sfida, ma trasmesso job della commissione de musica contact con tutte queste musiche o con le persone responsabili e da c'è vis una buona collaborazione e un buon sostegno. Natural c'è il desgrave da c'è tarda per tutto alci, ma è allora semplicemente con qua c'è una nu, na allora cominciare a fare alci. Ed è interessante che società non hanno magari una documentazione, non pochissima documentazione per altre, per esempio la musica da scuola, na c'è tabe per caso. Una grandissima blerura di documenti che non potuto dovrar e ricostruire naturalmente. Qua ci riguarda altre feste, per esempio distrettuali, ci sono state. Un'osservazione che non ho fatto è stata quella che blere musiche scrivono le croniche con 50 anni, con 75 o con 100, ma sorpigliano semplicemente la cronica che ci dice quella che è stata fino a là e hanno loro aggiunto a molur parte senza controllare o se qua torna a ir. E docente ne è constatato per diverse di queste croniche che non sono complete. O in giocce, per esempio, una musica non aveva neanche un'idea che avanti 70 anni è stata per Elz una festa distrettuale. Questa è una loro nuova, appunto, tra altri documenti che hanno accettato in altri slots. Eir, per esempio, qui è la biblioteca cantonale o il Staatsarchiv, c'è allora accettato veramente tutto il resto. Ci hanno allora aiutato a completare qui, ci hanno allora potuto mettere insieme un po' in questo mosaico.
0: A dir quale mosaico sauda è la musica di quella società di musica? Che è, per esempio, la Società di Musica Zernetz, fondata nel 1872. E la suona per noi Fly Me to the Moon, in registrazione del 2023.

0: Il marsch Ardez da Ludwig Morell sunaus de la musica de Pontresina, Puntreginia, in una società che dat deplorablement in Bupli, fundata il 1887, es ella stata una delle musiche pioniere dell'Engiadina, avessa viu festival uon cientrum contons. En tocca il 1900, in venire sfondata dell'Engiadina alla Val Puschlaf, 13 società de musica, le più biare dentro 1872 e 1887. A Deglion 1910, a Ilula, Unione de Musica Cantonale venire fondata, l'Unione Teciale delle Musiche Instrumentali. C'è che è da discussione, sco Curdin Brunol sa.
1: E credo che la città per parte risalva perché tutte le musiche non sono entrate da prima da vento. Sapete queste musiche esistivano fin già. La prima festa cantonale a Nulè del 1903 a Sameden e la seconda fin già del 1926 a Puntregina, che dimostra che queste due società erano fin già vera attive anche la Unione Cantonale. Ed interessante è che le radunanze generali dell'Unione Cantonale avevano in connesso con la festa de musica di meno la sera avant niva fat la radunanza generale da delegats dall'Unione Cantonale el di davo der lura la festa e quis demo ser in pa in questa coalizione cioè da l'Engiadina con l'Unione Cantonale e con un giacem cabalzarci di stat un dels grands promoturs de quel temp il Unione Cantonale.
0: Eben l'Unione Cantonale venne fondata nel 1910. Al Zwenter, ein Pitard, ein Decideu de Parcerena, che man il Canton in quattro Distrikts. Al Distrikt in, Engiadina, Valmisteir, Samagnun, les Valaras del Sida, also Puschlav, Brigaglia, Cue, e quel venus fundaus.
1: Il primo passo è appunto stato quello di partire la regione del Grigione in quattro Distrikts de musica. E questo è capitato nel 1931, nella radunanza de delegati a

0: Bravogn. Fina là, nu der insomma, paca organizaziun. Uscenas a quist civim pa structuras quist construct e il district 1 veva simplemente delegiats illa suprastanza e commission de musica cantunala e quels deren alli stess moment responsables per la gestiun aint il district Zvesa. E il district Zvesa es quels interessant war manch offiziell manch nü organisa cun una suprastanza cun eigens reglaments pür del 1990.
1: Eben 1913, la prima fiesta cantonale all'Engiadina, 1906, la seconda all'Engiadina. Cui venite organizzata la prima fiesta distrettuale?
0: Interessante è che queste feste distrettuali avevano non forse più bot feste di musica o un incontro di musica. E non si definì tutte queste riunioni di più società, nei dat non festes de musica e duschea vis es la prima feste de musica districtuala ci annulö del 1878 a Zernez.
1: Lu veve Zernez lu è schon in musica.
0: Zernez veve quella volta in musica, mentre la fin già ver 14 quindes musicas. A questa prima feste de musica a Zernez an tut part ses societats.
1: Tanti documenti che descrivono di quella fiesta è stata organizzata, se c'è nessun audio, anni di una giuria, ne c'è in avanti.
0: È una città documenta il, per la società di musica da Zernez. Lei è descritta appunto questa certa iniziativa, ci desnuda, semplicemente cioè, da quelli da Zernez, ci hanno... Dudì, c'è forse in altre slöz, erano in altre regioni del Centun, annullò simili in scunters e uscendo an elstuzzi l'iniziativa d'organizzare una simile festa e le società di musica concente sono un po' più importanti, sono quelle un po' della prima liga, se non l'hai detto, uscendo Samaden, Puntregina, Samurezzen ci sono pro, da Sperzer Netz, della Susch, Schampf, ci dera Erfin già quelle jada aktiv, uscenas ci veni insieme a queste sei musicas, e quelles an simple manch minciuna dat se spiccian concertin, scesco, in certi incunter, senza in giuna giuria, e senza ner in giuns reglamenti in snasco, c'è un protocollo, c'è uscenas una festa, ves da verlo, qua ci dera importante, dera un jada una. L'ingir insieme al comunale del Mainz, la buon'ora si ramassar e l'ora un corteggi sul plazzal da festa e importante naturalmente il liantar. Davo l'ora queste produzioni ci derano in palibres e ci derano per solit queste produzioni o queste stocks di musica che ci vengono prodotti derano per solit transcriptions da musica classica. E mi c'è tanto a domanda scoccia qua e varrà tuna quella volta. E non varranno più altre manche note e qua ci dera d'intorno c'è un valore prodotto.
2: Nella transcrizione classica è la sua dovra, Eiger, di James Swearingen. L'ovra alla Società di Musica di Sogn Murezzi suonava il 2015 alla fiesta distrettuale a Ftan.

0: Il marsch Arsenal daus de la Filarmonica Comunale Poschiavo, ina de las duas societats ord la Val Puschlav, ca sauden e el district de musica in. Curdin Brunold ha scritto in codice sur della historia delle musiche instrumentali in quel district. El è staus embia archivs a dalle Deus Venter protocolls e rapports a saper quoi è bain, co quoi era a lanciata con la scolazion des musicants a quels in prims dirigents.
1: Una grande sfida is natural stat avair liot ci fa da dirigenz, liot ci mossa a questa liot a sunar. Oh, questa è forse stat la più grande sfida da spera las notas ci dere da procurare duscenas in avant. La liot ci ha sur tut responsabilità postut musical, manch sun stat els magisters ci deren els unics ci veven una certa scolazion da leer notas o al seminar e veven una competenza per mossar da spera d'era era mo liot ci ha tut part illes musicas de militar. Quest savevan er un pa da pü e podevan mossar o forse er diriger. E l'ora d'era eramo dirigents o musicists da profession, ci vevan la combinazione tanter diriger ils orchestras da cura in Engiadina e da spera pro amo surtor un mandat da dirigere una musica, sco sa murezza no sa madan, quelle musiche sono un po' più grandi, ci si potevano prestare quai.
2: In sur selva, quando noi giù in gara per più tardi una musica di armonia, la musica sonora di villa, ma per l'Engiadina, più schon le prime musiche erano direct musiche di armonia. Eins am Flau oder Koke, l'Engiadina also giù musiche di armonia con prime formazioni di musica.
1: Quai può avere differenze motivs, e min paes che un motiv può essere quello in pal svilup del Puschlav, o ci der fitch bain occupa con instruments da lain. Otter se saia da musicas ci sun nadas veramente orda d'una formazione da musicas ci fen musica popolare, musica da sotar, e orda questas musicas hai allora dat ci ci non è mo otes ci sun nits pro is allora sviluppa una musica appunta con una occupazione maggiore, non è solo dire che queste sono armonie, musiche d'armonia, ed è appunto musiche che non sono dall'occupazione ad una ideale, o per il dirigente, o per e appunto per, se si legge la tor parte di una concorrenza ed essere d'avanguard garantina occupazioni ideali, o se tu hai forza vanci strumenti da tola e forza mo una flöta o una clarinetta, o se quando dicono naturalmente o scrivevano un'idea degli esperti l'occupazione non sia ideale e loro saersco commissione di musica sturi a giri dir no vain, quelle occupazioni c'è no vain, e tu sei una, con quelle stai non far musica. E un'idea è forse quella, decido se non fai una formazione di brass, si escludaina a tutti gli strumenti da fla, c'è la scuola di musica, per esempio, sporgia air, a quel serena no ore. E qua è para mai un buon argomento per fare quel compromesso che non viene più fatto, o ci sono più fatti gli ultimi 100 passi anzi.

La filarmonica a venire Brusio cul marsch a nossa bindera. Quella musica a venire fundata il 1887 ad ha con sia formazione d'armonia e influenzau in ton las musicas instrumentales all'engiadina. En su codis documentescia Curdin Brunolsch per la historia del svilup e las diversas fiastas cantonales e districtuales culs reglaments da fiasta alla participazion e dels resultats de las societats. Vere mein fitch sur vesaivel a complessiv. L'entir discurs che vai fa con el da var su codis fitch interessant am fleuses in rtr.ch. Curdin Brunold ad il reminent è dedicau in parte il codice alle musiche da juvenils, che è il futuro delle nostre musiche. Per la fine dell'emissione l'Andenton ha unta la ulteriore musiche veglies. Lanciata fa una musica che veniva fondata nel 1899, la Musikgesellschaft Samnaun col Marsch Florida. Io, Hugo Scher, gli avviso il bien divertiment, dice la dia a sin in autrega.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important de la Gievgia, cuorta compact con Gionieri Flip. Buonasera. A nos enchevin gest en sur selva. Lau a la vaida colligazion d'enter braille vorts preu in ulterior obstacle. Scola Vishnaunca confirmau en viers RTR agi dau negins recurs en contra la demanda de Baghià. Recurs vevi denton dauti al pass avon la midada de la planizazion locala. A quai toccano andertira federala a Losanna. Per cui, specie la popolazione de Breuil-Wurz os già da pila fusion al 2008, sin che quella voia ven realizzata. Sco proxim, sto il cantuna un approbala demanda de Baghià, a lu sto la popolazione un votata vart in credit supplementar de 10 milioni francs, per cui che tot ven implicar che previu de lezze sures. Dalla surselva, ma in el puschlaf. Lau, oi el cacciadur, casi tau iom vergau illegalmen in luf, venu sentenziaus ad in castig de tocan 10 milli francs. Sei patenta, hast jel denton salva. Quai alla procura pubblica del Grischun confirmau en viers Radio Televisione Svizzera RSI. Ados tiel tema ca compogna gian secons dis, ca ven era stals proxims dis. La calira a scicira. De nief va los ensch che mon absolut de fa fiug el Grischun central. A scheia va la quel os paientir nord del canton, al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropo caliras, al cercladur è staus el pli caul cercladur in somma el vest de l'Europa. Quai, tenor in comunicazion de Copernicus al program d'observazion del mon de l'Union Europeica. Las consequenzas della calira a Schicchira vesins actualmen evi del slags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, segen els livells d'aua feig bas. Quai a in analist de lax podetien virs l'agentura de novitats AVP. Els livells segen circa 15 punts procentuals pli bas che la media dels davos vegnons. Os tots che spetien in a ton ad un viern bletsch, schioc se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia a che la Svizzera stes importada pli elettricitat. Ton de mai perots, io gli vigeline bella sera, a vina von bien divertiment col program Sinondas Ramonches.
0: La saira ter RTR. Un sempre verz. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trafle storge de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Stad, da Tresa Rüter Seli. La stad entira ha il giuspiciau sintoi. Io level die tizze cioi, sci bi. La stad entira ha il semiau da toi. Us porta li rundella miu siemi viers miez di. E la stad è vergada avon che vigni.

Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingiavinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il di es strusch cha tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor chocler? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.